0: is the answer. Bello il disco di Systematic, era il 1994 nell'appuntamento con il Tamarra Land di oggi. Sentiamo chi c'è.
1: Olcella c'è.
0: Dov'è Olcella, tra l'altro?
2: Olcella è vicino a San Vittore?
0: Vicino a San Vittore?
2: O San Vittore?
3: Sì.
2: Ocella, certo, San Vittore.
0: Mamma mia.
2: Ah, forse opera, molto più semplice.
0: In effetti, ci ho messo un po', pronto.
4: Salari, Marco da Legnano, meno 11 De Luigi.
2: Allora, ragazzi, la dovete finire, va bene?
0: Non me l'aspettavo.
5: Spettacolo, ragazzi, siete riusciti a mettermi una 17, delle mie canzoni preferite degli anni spettacolari vissuti. Mamma mia, che pezzo, ragazzi. Buona giornata a tutti.
2: Visto.
0: Piaciuta.
2: Edu Munari li rende felici.
0: Milano così. C'è. E allora, forse c'è anche il prof Locatelli che ci deve ricordare qualcosa?
6: È il momento di entrare nella storia. Mandate la vostra recensione in diretta, che sia... Cosa? Fa la manina così, la storia.
0: Addirittura nella storia.
6: Sì, nella storia. Vuole entrare nella geografia, nella biologia, nella scienza? Dove vuole entrare? Nella marina?
0: No.
6: Magari, dice lei una volta nella vita.
0: Sono stato, sono stato un marinaio.
6: Allora, lei che dice, sono stato un marinaio, è credibile come quando Berlusconi diceva di essere stato operaio. Guardi, abbiamo il conduttore marinaio adesso, lo speaker marinaio.
0: Allora mandate le vostre recensioni al 393-800-3000.
6: Tanto saranno comunque sempre più credibili le fregnacce di Sironi.
0: No!

Mentre arriva l'appuntamento tanto atteso con il Cineforum tecnico-scientifico e il prof Locatelli. Cineforum.

0: Bene, molto bene, prof, benvenuto di nuovo il Cineforum Tecnico Scientifico, l'appuntamento con il cinema, con i recensori cinematografici e non solo, vero prof?
1: Esatto, partiamo subito con Federico Saltan, ci parla di un famoso imprenditore italiano, celebre per i suoi eccessi e il suo aspetto esuberante.
0: Come, scusi?
1: Esuberante.
0: L'ho visto anche.
1: Ma non ha visto che roba. Non tutti sanno che la sua più grande passione però è la toilettatura.
0: Eh sì?
1: Lavo e can.
0: Vabbè.
1: Stavo fossi torinese, invece è evidentemente veneto.
0: Sì, sì.
1: Lavo
0: sì.
1: Il can.
0: Certo.
1: Proseguiamo con Malcolm X.
0: Prego, prego, prego.
1: Entriamo un po' nella storia. Si è sempre battuto per i diritti civili. Ora ha deciso di installare la linea Wi-Fi.
0: Come, scusi?
1: Wi-Fi in tutti i quartieri afroamericani.
0: Sì.
1: Martin Luther King.
0: No, ma...
1: Chiudiamo, anzi no, passo un attimo alla diretta.
0: Molto bella, molto bella. Prego.
1: Serie La Veneta ci scrive che forse non lo sapevate, ma
0: sì?
1: Gigi Buffon, lo conosce? Portiere.
0: Sì, sì, certo.
1: È sordo.
0: No.
1: È sordo, sì, ci sente molto poco. Bisogna dirgli sempre i risultati delle partite, in particolare quelle che riguardano la Francia.
0: Sì.
1: Pari Gigi.
0: Molto bene, molto bene. Così anche in diretta arrivano le fantastiche recensioni del Cineforum. E continuiamo con...
1: Ma leggo questa che vedo così en passant. Questo film racconta la storia di uno speaker radiofonico che faceva il marinaio da piccolo, che è cresciuto con un sacco di fatti annunciati e poi traditi.
0: Sì.
1: Un mare di pronesse. Lascio a lei il...
0: Vabbè, un applauso.
1: Capire.
0: Un applauso.
1: E chiudiamo con Andrea Galetti. Ma voi lo sapevate chi vende... Basta! Oh! Spezzo le dita una per una,
0: Non si arrabbia.
1: Poi voglio vedere con gli Shanghai a battere mai.
0: Questa però era un déjà vu, questa qua.
1: Perché?
0: C'è Marco che fa così col dito, però.
1: Perché?
0: Questa degli Shanghai,
2: Questo è un po' Aldo Giovanni Giacomo.
1: Pochino. Con gli Shanghai?
2: Sì.
0: Prof, allora.
2: Prof.
1: C'è? Riditemela, non la ricordi.
0: Non faccia finta di niente, ma dica.
1: No, ripetetemela la battuta, non la ricordo.
2: No, gioco a Shanghai con la spina dorsale.
1: Ah, ci sono l'adagio di
2: Albinoni. Sembrava un po', ricordava.
1: Vabbè, ma
0: è di ispirazione.
1: Voglio vedere con gli Shanghai. Cioè, non si può usare la parola Shanghai che è di quei tre là.
0: Vabbè,
1: ne dico una di Bergonzoni che è ancora più bella. Sironi è una persona talmente particolare che la prima volta che ha visto un piatto di spaghetti ha pensato a una versione impegnativa del gioco Shanghai. Questa è un'opera d'arte.
0: Questa è veramente una...
1: Ma torniamo a Galetti.
0: Chiudiamo. Sì.
1: Lo sapevate che chi vende cancellerie e articoli per le scuole e uffici dopo circa 10 anni di attività deve curarsi a causa di una fastidiosa malattia della pelle?
0: Ah, davvero?
1: La dermatite?
0: Non è vero.
1: Con queste mine 05 che escono dalla pelle.

0: Ci piaceva un sacco il disco di Robin Schulz e Francesco Yates, si chiamava Sugar, su Disco Radio, mentre siamo già pronti a dare la linea al dottor Gaias, che arriva immediatamente con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, le sentiamo.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata. I dati Amat sui pendolari che arrivano in treno a Milano tra le 8 e le 9 del mattino, in totale quasi 30.000, di cui 11.400 in porta Garibaldi, gli altri in centrale e Cadorna. Garibaldi si afferma per la sua capacità di fare da hub, centrale e Cadorna sono spesso destinazioni finali di viaggio. Alle 11 all'Arena Civica di Milano la cerimonia per il 166esimo anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Locale, verranno presentati i nuovi agenti e ufficiali entrati in servizio. A Pinerolo la sede dell'alberghiero di Via Merlo è stata dichiarata inagibile. Ieri sono stati trovati estintori svuotati nelle aule e nei corridoi, attività sospese per tutta la giornata di oggi. Lo sport, il basket, Serie A, questa sera alle 20.45, Verona, Olimpia Milano, alle 20 Cantù Udine, ieri le vittorie di Varese, Venezia, Napoli e Bologna. E poi il calcio con la Nations League, Italia oggi di nuovo in campo contro la Turchia. In Spagna alle 9 l'annuncio di Sanchez su un possibile voto anticipato dopo la bocciatura dei decreti sull'emergenza casa nel paese. Tutto, ci risentiamo tra circa un'ora.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su

0: e anche social.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Molini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
4: Le uova naturelle.
5: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
6: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: E allora attenzione, perché mi dicono che stiamo cercando il più meritevole di voi che riceverà l'oroscopo personalizzato del nostro Mr. Lee, è vero Mr. Lee?
9: Chiaramente.
8: E come si ottiene l'oroscopo allora?
9: Inviando un messaggio a 393-800-3000 che contenga il vostro nome, vostra data di nascita e una fotografia.
8: E poi gli astri, le stelle, il cosmo e il fato, insomma, decideranno per voi. Per cui ripetiamolo ancora una volta, 393-800-3000, un messaggio con il vostro nome e la vostra data di nascita e una
9: fotografia.

0: sarà colui che riceverà l'oroscopo personalizzato del nostro Mister Lee. Chissà cos'è successo.
1: Aia, ginocchio di Marco Panzelli.
0: Si è rotto il menisco proprio adesso.
1: Sentito questo tulac.
2: Attento,
1: guarda, è là in fondo, prendila.
2: Ecco la prendo.
0: Provi a dire, Mister Lee, la rottura della rotula.
1: Rottura della rotula. Che cosa ci vuole, facile? La rotula della rotula. Provi lei a dirlo velocemente.
0: La rotura della rotula. La rotura della rotula. La rotura della rotula.
1: E poi c'è la rotula della...
0: Lasci stare, la prego. Piuttosto, ci ricordi come ottenere l'oroscopo di questa settimana, prego?
1: Molto facile, mandate un messaggio a 393 800 3000 che contenga vostro nome, vostra data di nascita, quella bella, e anche una fotografia, oppure un litrato olio,
0: o magari anche un
1: Polaroid,
0: o se preferite
1: istantanea.
0: Molto bene, era più facile con rotula comunque che non con il numero di telefono, è vero.
1: 3800 3000, rotula via, rotula via, rotula via, flatula della rotula, flatula della rotula, flatula, flatula.

0: 95, il disco di Dana Dawson che si chiamava Freeze Family.
1: Oh, guardiamo anche fratello.
0: In che senso?
1: Danone.
2: E a disco radio ti aspetta Mister Lee.
1: È proprio qui.

0: Vabbè, questi luoghi comuni prima o poi, E allora, Mister Lee, che hanno scelto?
1: Luoghi comuni, condivisibili e luoghi privati, come quelli che frequenta lei, signor Piloni.
0: Non è assolutamente vero, non è assolutamente vero. Piuttosto, le stelle...
1: Sapete che Piloni fa celletta integrale? Lui praticamente si fa spalmare di miele, tutto colpo, poi viene ricoperto di crusca e poi strappa! Eccola lì, la celletta integrale!
0: Perfetto!
1: Perché lui è convinto con farina dello zelo in glassa, capito? Certo. Allora, preferisce...
0: Solo zuccheri. Senta, piuttosto...
1: Allora, fortunato di oggi è Daniele Gattino!
0: Sì, sì! No, non faccia dell'ironia. Non faccia dell'ironia, Mister Lee.
1: Allora, lui è nato primo dicembre 1-12 1999.
0: Sì.
1: Nato sotto segno di quasi.
0: Quasi, certo.
1: Applicati un po' di più, Gattino. Allora, Gattino, che è molto educato, devo dire, ci manda fotografia di lui con camicia elegante, che ha fatto bisogno in lettiera. Molto bravo, devo dire.
0: Allora, Mister Lee, la smetta, bravo, per favore. Piuttosto, con cosa cominciamo?
1: Allora, partiamo con benessere.
0: Il benessere per Gattino. Daniele, non Gattino, Daniele. Prego, prego.
1: Ah, ti chiedi perché il tuo vicino di casa arabo non ti parla più? L'hai visto che era lì ma che sbatteva il tappeto e gli hai chiesto: cos'è, non parte più?
0: Allora,
1: fai tu, Gattino, fai tu.
0: Allora, Mister Lee,
1: ha le sue buone ragioni? Tutto educatino che la fa nella lettiera. E poi, guarda qua.
0: E poi coi vicini, prego, il lavoro per Daniele.
1: Caro Gattino, il fatto che le meduse bibano bene anche senza cervello ti fa capire perché Paletti, i tuoi colleghi, già stamattina la lingua non può andare, ti fa capire perché parecchi tuoi colleghi siano così felici al lavoro. Beati loro. Abbiamo tutto un collega medusa, vero?
0: Come
1: quello
0: no?
1: Lì che si muove, lo vedi,
0: non
1: che va avanti indietro da una vita, ma dice: ma penserà, non penserà, sembra di no, l'idea e basta. Vabbè. E chiudiamo con...
2: Mole.
0: No, non ci siamo, non ci siamo.
2: Mole.
0: L'ha presa da lontano stavolta ed è perfetto, Mister Lee. Prego, prego, amore per Daniele.
1: Calo Gattino. È vero.
0: Sì.
1: È bellissimo sentirsi dire ti amo.
0: Sì.
1: Ma anche ti ho messo le crocchette fresche. Niente
0: allora. Lasci stare, Mister Lee.

0: Daniele, che molto sportivamente ha apprezzato l'oroscopo di Mr. Lee, vero?
1: Perché sportivamente?
0: No, nel senso che lei...
1: Ah, Slit Stella, Gianluca sì. Pato, chi ho ancora che non mi ricordo più?
2: Cosimo.
0: Ah, Cosimo.
1: Cosimo, Cosimo, Cosimo, al giro non c'è mai quello lì, non me lo ricordo.
0: Perché in realtà...
1: sono fatti in quattro, difatti sono quattro.
0: Certo.
1: Sa che abbia apprezzato.
0: Che fa? Torna il prossimo lunedì, Mr. Lee?
1: Probabilmente P.
0: Però dobbiamo ringraziare anche quelli che non hanno ottenuto l'oroscopo. Per esempio, c'è la Mary di Asti, c'è Alessandro, c'è Fabiana, c'è Anthony, c'è Maria, c'è Simone, c'è Barbara, c'è Virginia. Ragazzi, ma veramente una quantità di messaggi.
1: Ma infiniti, se li leggiamo tutti, anche Mary da Asti.
0: Forse l'abbiamo già salutata, la Mary da Asti, no?
1: Ah, ecco, no, a me sembrava.
0: C'è anche Irene, c'è anche Fabio.
1: C'è anche lagazzotto malinaio. Chi è questo lagazzotto malinaio?
0: Ma
1: no, è lei investito da malinaio sul filone.
0: Questa
1: Chiloni.
0: È una foto che con meraviglia. L'intelligenza artificiale, va
1: no,
0: bene.
1: Cosa? L'intelligenza, questa è vera.
0: Ma non è vero. Malinaio
1: su
0: non
1: Garibaldi.
0: Sono mai stato, ma no, quello è un veliero, casomai sarà il
1: l'Amerigo Vespucci.
0: Non l'amico, non l'amico.
1: Amerigo.
0: Amerigo
1: detto.
0: Ho capito, amico. Va bene, allora c'è musica da sentire su Disco Radio. La prossima è quella di Calvin Harris.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
3: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
2: Scontata!
4: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a Sottocosto.
2: Più scontata!
5: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il Sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: No, no, non ho niente da mettermi.
7: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
8: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
7: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
8: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
9: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
11: Oh, allora, stavo dando un'occhiata all'orologio, sono praticamente le 9. Notaio, lei per caso ha contato quanti messaggi sono arrivati?
12: Mi sono bloccato alla sua fotografia vestito da marinaio, mi perdonerà. Fino allora 118.476.873, poi una semi-infarto, un'angina pectoris, mi ha aperto il cuore in due vedendola con le braccia conserte sul ponte di questa nave, mamma mia ragazzi.
11: Lasci stare.
12: Ma come facciamo a difendere sto paese? Ma come facciamo a difendere sto paese?

0: Allora, mi dicono che dopo la canzone di Calvin Harris ed Ellie Goulding Outside è pronta anche la notizia che ci cambierà la vita, di cui possiamo anticipare il titolo. Rimanga lì però, no, pensavo di parlare col notaio, invece no, è Omar. Le 9:03.
1: Mi chiede a lei lo stesso.
0: Rimanga lì, signor Fantini, ci può dare il titolo della notizia?
1: Correrai un rischio? Nel tuo cervello si vede prima. Non nel tuo,
0: no, infatti,
1: senso,
0: no, perché stavo pensando al mio, probabilmente non è così. Però ce ne occuperemo tra poco, mentre è pronto il disco nuovo di Armin Van Buuren, si chiama Take Me Home.

0: Si chiama Armin Van Buuren, il disco invece era Take Me Home. Sul disco radio c'è la notizia che vi cambierà la vita. Vedo già il team di scienziati impegnato in discussioni accademiche rispetto alla notizia di cui tra poco vi racconteremo. Il tempo di ricordarvi il titolo di questa notizia.
1: Correrai un rischio? Nel cervello si vede prima.
0: Davvero?
1: Sì,
0: queste cose qua. E come fanno? Vabbè, adesso cerchiamo di capire perché.
1: Credo che sia legato a quelle due azioni che fanno il nostro cervello. Sai che è preparato per due cose, no?
0: Cioè?
1: Combattere o fuga.
0: Ah, certo.
1: Il nostro cervello ha due modalità. E in base a quello poi si distingue. No, fuga, fabbrico la U, va bene. È inutile che fai.
2: No, ma scusa,
1: ste robe da
2: bambino. No, veramente.

0: adesso ad ogni non è che adesso ad ogni accenno non è che adesso ad ogni accenno ad ogni smorfia, scusa. Vabbè, comunque correrai un rischio, nel cervello si vede prima. Il team di scienziati dell'università di Berkeley, ho letto bene?
1: Sì, peccabile.
0: Guidato da Robert Knight, ha ideato un videogioco.
2: Era Michael Knight, scusa.
0: No, Robert, no,
2: Robert. Questo è Robert. Nipote.
0: Ha ideato un videogioco immersivo in cui i partecipanti dovevano muoversi in un labirinto di corridoi disseminati di bombe per raggiungere forzieri pieni di tesori. Decidere di percorrere un corridoio disseminato di bombe era il rischio da correre per ottenere la ricompensa, e ogni corridoio conteneva un numero diverso di minacce esplosive. Il team ha monitorato l'attività cerebrale delle sei persone che si erano presentate all'esperimento.
2: Si erano invitate 6.000, sono arrivati in 6.
0: Esatto, liberamente presentate. Il solco orbito mediale ha aumentato la sua attività poco prima che i partecipanti decidessero di assumersi il rischio. Un'area situata circa 2 centimetri più a lato del sopracciglio, invece, ha aumentato la sua attività poco prima di una decisione all'insegna della prudenza.
2: Quest'area non ha un nome?
0: Non ha un nome.
2: Ciao, sono a due centimetri dal sopracciglio.
0: Mamma mia. Ma veramente, il team...
2: Ma Knight, ma...
0: Adesso forse lo scopriamo.
2: Apri un night e rendi tutti più felici.
0: Il team ha così scoperto due aree distinte e adiacenti della corteccia orbito frontale che, come il diavoletto e l'angioletto nella testa dei personaggi dei cartoni animati, inviano segnali in direzioni opposte. Una spinge per assumersi il rischio, l'altra per evitarlo.
2: No.
0: Il processo di negoziazione tra queste due aree è simile a un tiro alla fune, una contesa tra un polo e l'altro, finché non emerge un chiaro vincitore che porta il vantaggio tutto dal suo lato.
2: Ma perché, io voglio sapere, questo meccanismo è chiaro, è evidente che se io ho un dubbio nella testa, però cos'è che mi fa accendere la spia da un lato o dall'altro?
0: Mica
2: Robert Knight, non mi servi a niente mi servi. Uguale a ne so quanto prima ne so. Certo, sei persone ha disturbato, che saranno due cugini, due prozie.
0: Allora facciamo una cosa. Adesso tento una strada diversa rispetto a quella che abbiamo deciso. Non so se può andare, però,
2: attenzione,
0: ragazzi.
2: Si assume allora, il rischio.
0: No, perché noi pensavamo di chiedervi:
2: ha vinto il lato centrale.
0: In quale situazione le voci del vostro angioletto o diavoletto si fanno sentire? Fateci le vostre vocine entrambe.
2: Vai a fare quel massaggio oggi pomeriggio.
0: Allora,
2: vai.
0: Io farei
2: non so
0: così.
2: Se è il caso, né?
0: Noi decidiamo per voi, angioletto o diavoletto, e voi ci dite qual è la decisione che dovete prendere.
2: Ah, voi ci dite un dubbio e noi facciamo angioletto e diavoletto.
0: E noi facciamo angioletto e diavoletto.
2: Mi piace, bello, bravo,
0: ci
2: Fabio,
0: sta,
2: molto bello, molto bello.
0: Non vedo l'ora. Allora,
2: io diavoletto.
0: Va bene, okay,
2: e tu angioletto.
0: E io angioletto, quello un po' timoroso,
2: poi,
0: quello un po'.
2: Se dovessi dirmi,
0: poi,
2: basta.
0: Dai che c'è Justin Bieber intanto, arriva Sorry.

0: ci piace il disco di Just ASMR, per, si chiama Just a Little, su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Decidiamo noi per voi, cioè nel senso c'è un diavoletto e un angioletto rispetto ad una questione che per voi rimane in sospeso e non sapete esattamente da che parte pendere, no? E quindi chissà, magari è il caso di seguire l'angioletto, il suo consiglio, o il diavoletto e il secondo consiglio.
1: Vai, sono
0: pronto. Tra le cose più normali c'è cambiare la macchina.
1: Ah, vabbè, ma...
0: E beh, però, allora, secondo me, faccio l'angioletto, devi un po' considerare quali sono i costi e benefici.
1: Cambiala!
0: Cioè, considerare se il finanziamento ha degli interessi un po' troppo elevati.
1: Ma chi se ne frega fuori sto grano, dai, se puoi morire e portarti
0: una tomba.
1: Se c'è
0: il meccanismo dei 3 anni e poi maxi rata finale per cambiare
1: macchina.
0: Prendi
1: la Porsche. Prendi la Porsche.
0: Io farei un paio di conti in più.
1: Fregatene,
0: se fossi in te.
1: La più costosa che puoi prendere, vai.
0: Non so se questo ha contribuito a far pendere da una parte o dall'altra il nostro ascoltatore. Andare a lavorare,
1: ma va,
0: è una grande responsabilità, eh? No, bisogna fare tutte le mattine, ma che stai scherzando? Assolutamente.
1: Tu basta che chiami il medico, l'influenza.
0: No, tu ti devi alzare.
1: 3 giorni secchi, 3 giorni.
0: Anche se non ti senti benissimo, ti devi alzare, lo devi fare, perché è un tuo dovere.
1: Essendo un suo dovere, capito, l'ha detto, è un suo dovere, manda l'angioletto, io e te stiamo a casa con la Play, va bene? Tanto, anzi, fatti dare la settimana, così non abbiamo neanche la riduzione di stipendio del contributo. Vai dal medico, l'influenza, quelle robe lì, tanto non ti misura mica la febbre il medico.
0: Oppure, secondo voi...
1: Ha bisogno di tempo? No, aspetta, sta bisogno di tempo. Oh.
0: Infatti stavo
1: no,
0: cercando.
1: No, non adesso. Stavo cercando.
0: Secondo voi, devo dire al mio amico che la sua ragazza lo sta tradendo?
1: No, fine, basta, non parlare, stai zitto. Ti do un pugno in bocca, giuro.
0: La vera
1: se parli.
0: Amicizia.
1: No, stai zitto.
0: Vuol dire anche prendersi queste
1: Marco,
0: responsabilità
1: per il collo.
0: A volte.
1: No,
0: cioè,
1: no.
0: Devi avvicinarti e magari senza dirglielo direttamente.
1: Gatti tuoi.
0: Dovresti dirgli, guarda, magari.
1: Ma sei scemo, ma no.
0: È una questione di fiducia. È una questione
1: no,
0: di fiducia.
1: No, sono fatti loro. Te non c'entri, non fai parte della coppia. Bello.
0: Bisognerebbe.
1: E se un giorno verrà comunque a dirti, ma tu lo sapevi, dovevi venire a dirmelo, gli dai una testata in faccia e dici no,
0: e tu
1: non
0: invece,
1: è una mia responsabilità,
0: in maniera molto elegante e tranquilla devi fargli notare che a volte nella coppia ci sono dei rischi, senza magari svelare quel che c'è da svelare.
1: La pulce nell'orecchio, la roba più infame del mondo, sono crollati i paesi per le pulci nelle orecchie. Non dar retta allo stronzo con le ali, non dargli retta, devi dar retta a me, è grazie a me che gli stati
0: la
1: stanno
0: lealtà,
1: in piedi, okay?
0: La lealtà dell'amico è quella che bisogna seguire, la
1: non
0: lealtà.
1: Sei leale, sei un pezzo di
0: no,
1: e godi a dirgli una cattiveria.
0: Chissà,
1: vai come... da lei e gli dici scusa.
0: Ma come quando tu? Sai che sono curioso però di sapere come andrà a finire questa storia. Ma
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
8: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
7: Brum Brum.
8: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
7: Wow, allora vado da Brum Brum.
8: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
9: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
10: Per risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
9: Scontata.
11: Lo diceva anche la Rio.
10: costo. Non c'è uguale a sottocosto.
9: Più scontata!
8: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
11: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
12: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
11: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
13: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
11: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
14: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
15: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
16: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
15: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
16: Certo, trovi anche grandi marchi come Raipol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
15: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
19: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow. Lasciati stupire.
0: Disco Radio. Allora, stamattina sento il mio bimbo che è un po' caldo, ma se gli provo la febbre non ce l'ha. Lo porto o non lo porto al nido?
1: Ma non provarla e portagliela. Portaglielo comunque.
0: No, allora no. Sì, sì, sì. Secondo me, se vuoi preservare la salute anche degli altri bimbi, non è il caso di portarla.
1: Ma chi se ne frega? Perché gli altri la prendono?
0: Ma no, che poi si infettano uno con l'altro.
1: Appunto,
0: ma non è possibile.
1: E chi l'ha infettato? Qualcuno di quei maledetti, per cui lo porti, se lo gestiscono loro, e se mai ti chiamano.
0: Così tu devi abbandonare il lavoro e andare a prendere tuo figlio a metà mattina, ma
1: esatto,
0: non ti conviene.
1: Cosa che non potrai fare.
0: Lascialo,
1: anzi,
0: direttamente dai nonni.
1: No, bravo, sei,
0: che
1: vedi
0: che sono gli angeli custodi.
1: Sei malvagio,
0: nonni.
1: Anche tu.
0: Non è vero.
1: Brava, portalo, così devi mollare il lavoro, torni.

0: testa, un cerchio incredibile.
1: Non ci alziamo.
0: L'alcol ingrassa, ragazzi. Cioè, l'alcol fa diventare grasso.
1: Pesi 106 kg, che cazzo di problema hai? Ma stai scherzando, ma bevi lo sto gin tonic. E pensa poi, se mentre tornando a casa, pam,
0: poi
1: secco, morto.
0: Crea dipendenza, insomma, bisogna bere responsabilmente, bisogna stare attenti. No, l'alcol ti fa cadere in un giro dal quale bisogna stare lontani, cioè, assolutamente.
1: Ci disinfettano le ginocchia dei bambini che si sbucciano col l'alcol. Ok? L'alcol va benissimo, bevitelo
0: con moderazione, gin tonic. Con moderazione.
1: Ma ne hai bevuti tre, cosa sia il quarto?
0: Madonna, tre gin tonic
1: in una sera intera.
0: Ma no,
1: ma è notte.
0: No, ma
1: ti gira la testa? No, bevilo.
0: Appunto, è quello il problema, che non ti gira. Ma poi domattina non sarai mai in forma come il giorno precedente, dove eri assolutamente e perfettamente
1: sobrio. Cosa devi fare domani mattina?
0: Hai una giornata di lavoro davanti, hai
1: perfetto,
0: delle responsabilità
1: chi
0: davanti.
1: Chi se ne frega?
0: Secondo me non ne usciamo. Oppure c'è un altro messaggio che è questo: dovrei mangiare la lasagna avanzata o lasciarla lì per stasera?
1: Non rispondo neanche, non parlo neanche.
0: Sai che su questa cosa...
1: Angelo, dai!
0: Ma mangiala!
1: Ma mangiala!
0: Ma mangiala!
1: Mangiala!

0: Disco Radio, mentre c'è chi ci scrive: Omar, potresti venire a lavorare nel mio studio? Avrei bisogno di quel collega che mi asseconda quando alle 10 voglio fare colazione con lo spritz.
1: Arrivo, Ivan, arrivo, tranquillo. Quando ti servo sono qua con le corna.
0: Abbiamo fatto da diavoletto e angioletto rispetto alle decisioni, magari anche così, un pochino dubbie, che dovevate prendere durante la giornata di oggi. Chiuderei con: ma quindi ci metto o no la salsa?
1: Ma perché chiedere ste...
0: Ma cioè, no, sì. Vabbè, ragazzi, scusa, ma sui condimenti meglio abbondare quan deficere, cioè,
1: allora sei diavolo anche te, bello.
0: Su certe cose sì.
1: Però ci siamo vestiti tu con la polo bianca,
0: sì,
1: io con una maglietta scacchi, una camicia a scacchi rossa,
0: sì, comunque rossastra,
1: perfetti, diavoli,
0: è vero,
1: e Angelo.
0: Devo dire che Marco pende dalla tua parte, perché sì, è rosso pure lui.
1: Lui è un diavolo vero,
0: sì. Gaia se nero, quindi lasciamo perdere, è già negli inferi da un pezzo,
1: è già brustolito.
0: E tra l'altro, a proposito di dottor Gaia, sei qui perché ci sono tutte le ultime notizie da sentire, anzi sono già pronti gli aggiornamenti con la nostra redazione.
2: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata. La frana sulla litoranea del lago in Val Calepio e Sebino al via oggi la rimozione dei massi caduti tra Castro e Riva di Solto sabato scorso, coinvolte due auto, fortunatamente senza feriti, per ora la strada rimane chiusa. Alle 11 all'Arena Civica di Milano la cerimonia per il 166esimo anniversario della fondazione del Corpo della Polizia Locale, verranno presentati i nuovi agenti e gli ufficiali entrati in servizio. In tanti hanno partecipato ieri a Torino alla 15ª edizione del Bike Pride, la parata per le vie della città organizzata dalla FIAB, un'edizione dedicata in particolare a Nicolò, il bimbo di 7 anni investito mentre era diretto a scuola. E a Cerro Maggiore un ciclista quarantenne è stato travolto e ucciso da un'auto in via San Clemente, successo questa mattina. Basket Serie A questa sera alle 20.45, Verona, Olimpia Milano, alle 20 però c'è Cantù Udine. Calcio Nations League, Italia oggi di nuovo in campo contro la Turchia. In Spagna il Premier Sanchez si dimette, elezioni anticipate il 29 novembre. Il tempo per le prossime ore.
3: Meteo. Contesto di variabilità tra Piemonte e Lombardia per l'avvio della nuova settimana. Sul Piemonte tempo asciutto ma con nubi alternate a schiarite. Nuvolosità di passaggio anche in Lombardia con qualche fenomeno da segnalare. Sui settori montuosi. Prima mite con temperature massime intorno ai 24-25 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.

0: divertiremo un botto ogni pomeriggio. Vi aspetto su Disco Radio dalle 4 alle 7.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Ma che bello, è lunedì, siamo tornati pronti come non mai e anche questo lunedì ad occuparci di psicologia con la nostra Francesca Belli. Buongiorno Francesca.
6: Ciao, buongiorno.
5: Ecco, non ti sento Omar, come mai? Ah, ecco perché, ho sbagliato io, adesso ti sento.
7: Buongiorno.
6: Ciao Omar.
5: Era per salutarci a vicenda. Tra poco ne parliamo, di psicologia, intendo. Su quale argomento stamattina?
6: Ci chiediamo perché sui social siamo un po' più aggressivi.
5: Ah, interessante.
7: Un po' tanto.
5: I leoni da tastiera, quelli lì sono, no? Allora, sentiamoci una canzone e poi appunto raccontiamo di questo. Intanto Dio Die, Disi Bisù, c'è Careful.

0: Beh, il disco è quello di Dio di Edisi Bisù, si chiama Careful. Mi ricordavo più il titolo della canzone. Ma tu
1: Carrefour.
0: Pensa, Carrefour. Esatto, è proprio così. Psycho Killer. Ma chi è? Francesca. Beh, era da qualche lunedì che non sentivamo questa sigla. E bentornata la nostra Francesca Belli. Si parla di psicologia e di pillole legate al tema di oggi, che ha a che fare con i social.
1: Attenzione a parlare di pillole con psicologia.
2: No, quella è più psichiatra,
0: quella
2: che
0: quella è più psichiatria.
2: Però giusto qualche suggerimento su, diciamo, perché sui social siamo più aggressivi.
0: Okay.
2: Questo per dire che non è che

0: dietro ogni commento aggressivo ci sia necessariamente una persona aggressiva, ma è proprio il contesto digitale che cambia un po' le regole del gioco e della okay. comunicazione. Il primo suggerimento, comunque la prima nota, il primo aspetto su cui metterei l'attenzione è che si instaura il meccanismo definito di depersonalizzazione, cioè l'altro diventa meno persona. Perché? Sì, perché davanti abbiamo uno schermo, quindi okay. ci dimentichiamo che dall'altra parte dello schermo in realtà c'è una persona.
1: Beh, forse anch'io che scrivo mi sento meno responsabilizzato, no?
0: Sì, ci può essere uno scarico di responsabilità, quindi una deresponsabilizzazione, ma il primo proprio è...
2: Che segue questa cosa.
0: Esatto.
2: Siccome quella non è una persona, mi sento meno responsabile nel scrivere una cosa.
1: Io esatto. posso scrivere tutto quello che voglio.
0: Sì, diciamo che non so se una cosa influenza l'altra, ma in maniera un po' circolare. Se dall'altra parte non c'è una persona, allora io sono deresponsabilizzato o viceversa. Però appunto nella comunicazione online, che sia o un commento sotto un post, ma anche la comunicazione messaggistica, diciamo,
1: sì.
0: Diciamo questa distanza riduce l'empatia nella comunicazione
1: okay,
0: e
1: okay.
0: riduce anche tutti gli aspetti della comunicazione non verbale che sono fondamentali per regolare le reazioni o comunque i commenti. Quindi io mi perdo l'espressione della persona a cui mi sto rivolgendo, il tono di voce, mi sì. perdo tutti quegli aspetti lì che mi permettono di regolarmi e appunto calibrare i commenti.
2: Chiederti una cosa, certo. Franci, perché allora questi commenti ci danno così fastidio? Perché sono una domanda, perché sono sì. pubblici? Per esempio, se noi tutte queste esatto. osservazioni le ricevessimo in privato, ci sì. darebbero così noia comunque?
0: Esatto, questo è il secondo aspetto, perché in realtà nei commenti appunto sui social, in realtà non stiamo parlando direttamente in una conversazione uno a uno, ma c'è un pubblico.
2: Certo.
0: Cioè abbiamo anche, quindi da una parte ci rende anche un po' più incattiviti, tra virgolette, in quello che scriviamo, perché avendo un pubblico, un gruppo, dobbiamo portarcelo dalla nostra parte.
1: Certo.
0: E quindi siamo, cioè, un po' come nei comizi,
2: sì, sì,
0: no?
2: Più fomentati, più, a chi
0: esatto,
2: dice più grossa,
0: esatto. Quindi ti devo far vedere che sono un po' dalla parte giusta.
1: Sì.
0: E se tu mi critichi, in realtà entra in gioco un meccanismo identitario per cui io ti devo assolutamente dimostrare che io sono dalla parte giusta.
2: Certo.
0: E quindi
2: sì, sì,
0: il
2: sì.
0: pubblico fa tantissimo. Questa in realtà era già il secondo aspetto, mi avete anticipato.
1: Perfetto, allora sentiamoci una canzone e poi torniamo su questa questione perché ci sono ancora un po' di cose da dire.
2: Vi dico solo che io ho la soluzione, preparatevi.
1: Dai, vabbè, poi ce la racconti dopo gli Ace of Base e All That She Wants.

0: l'estate del 1992, quando i social ancora ce li scordavamo. Forse esisteva un MySpace.
1: No,
0: era appena nato internet.
1: Ma non l'avevamo neanche.
0: No,
1: cioè, internet.
0: Infatti. No,
1: si parla di fine 90.
0: 91.
1: Ma non nell'utilizzo, Fabri. A
0: è
1: casa
0: sì,
1: ce l'avevamo avuto nel 98, 96, 97.
0: È arrivato dopo.
1: E MySpace inizio 2000.
2: Però c'erano comunque i commenti, immagino. Però vis-à-vis, non sui social.
0: Sì, forse c'erano gli SMS.
1: MySpace non era. Sì, era più. C'erano le chat dove le chat room dove si iniziava a conversare, però non era
0: comunque il periodo degli
1: con Facebook che è arrivata quella cosa lì.
0: Abbiamo un ultimo punto da toccare, è vero?
2: Sì, che sui social perdiamo la simultaneità della conversazione.
0: Sì.
2: Cioè è una comunicazione asincrona.
0: Ok.
2: Certo. Ok, non c'è un botta e risposta. E questa caratteristica appunto aumenta, comunque facilita la preparazione di commenti un po' più aggressivi. Nel senso, paradossalmente sono dei monologhi molto ben preparati. Possiamo prenderci anche 10 minuti per strutturare una risposta.
0: Sì.
2: Ma non ci prendiamo quel tempo per pensare l'effetto che quella risposta o quel commento potrebbe avere sull'altro.
0: Ok.
2: Ok. E quindi sono anche appunto dei commenti molto ben strutturati, degli attacchi purtroppo che in una comunicazione botta risposta vis-à-vis non ci verrebbero neanche in mente.
0: Sì, ho come l'impressione che vis-à-vis cioè funzioni di più e finisce lì.
1: Se è un dialogo è un confronto, ci si confronta.
0: Sì, ma
2: sì,
0: magari con una risposta meno strutturata, no?
1: Secondo me vis-à-vis non c'è neanche quella cosa lì del vaffanculo. Cioè, che è proprio tipica del sono protetto. In macchina, perché in macchina tu? Vaffanculo, testa che da male! Perché? Perché sai che non ci sarà un confronto fisico vero.
2: Sì, nella maggior parte dei
1: vis-à-vis,
2: casi.
1: Di solito quando succede al supermercato una roba, magari c'è un attimo di incrudimento, però si sa. Come ci si comporta, capito? Poi dopo capita ovviamente che c'è chi esagera, eccetera.
2: Certo.
1: Però non c'è neanche quella cosa lì. Però è bella questa cosa del fatto che il fatto che non sia sincrona, ma che sia asincrona, per cui ti permette di prepararti.
2: Esatto.
1: Prepararti alla risposta.
2: Certo.
1: Quindi ad accusare il colore per poi reagire di nuovo.
2: Controreagire. Esattamente.
0: Quindi è un crescendo. Cioè.
2: Il rischio è che si vada in escalation. Certo.
1: Quasi sempre.
2: Esatto.
1: Sì.
2: E infatti,
1: ho la soluzione.
2: Vuoi darla prima tu la tua?
1: No, vai. No, sì, prima la mia.
2: Ok.
1: E poi quella ufficiale. Cioè poi quella che ha senso. Però senti qua.
0: Sì.
1: Commenti a pagamento.
0: Poco.
1: 20 centesimi.
2: Hai un pacchetto di commenti da fare.
1: Sì. A pagamento però, Cioè, non gratis, zero.
0: Sì, perché così
1: anche solo per 20 centesimi.
0: Te li tieni.
2: Sì, potrebbe essere.
0: Ti responsabilizza,
1: i tuoi figli.
2: Esatto.
0: Sì, sono d'accordo. Eviti. Perché tanto non porta nulla. Mentre la soluzione, diciamo, più official.
2: Allora, non avendo questa possibilità, l'idea è chiedersi: se questa persona fosse qui davanti a me, glielo direi nello stesso modo?
0: Vedi, che un po' è quello che abbiamo toccato prima, no? Dicendo l'abitacolo della macchina ti protegge e quindi il vis-à-vis ti mette in una condizione diversa. Mamma mia ragazzi, ma quante ne sa, quante ne sa più che quante
2: ne sappiamo, siamo molto bravi.
0: Però guarda che la soluzione dei 20 centesimi a commento secondo me non è una brutta soluzione.
1: Signor Zuckerman, sa quanti soldi in più?
0: Voglia, se ti avesse sentito secondo me l'avrebbe già fatto suo.

0: Che se il 5 di ottobre, io sono rimasto a ieri, non so come mai, il 4 di ottobre mi è rimasto fisso, 5 di ottobre, però le temperature sono ancora altine, dai, non è del tutto autunno.
1: Fino a mercoledì, poi pare che pioverà un pochino.
0: Ma poi arriva l'ottobrata o siamo già nell'ottobrata?
1: No, da quel che ho visto pare che resti tutto così, quindi...
0: Vediamo.
1: Abbastanza caldino.
0: Lunedì prossimo, quindi, che tempo farà? Non si sa ancora.
1: No, più o meno come adesso.
0: No, perché lunedì prossimo mi torno alla Francia e quindi volevo già controllare come fosse.
1: Hai paura che prenda freddo venerdì?
0: Certo.
2: Che poi mi ammalo di nuovo.
1: Allora, me le scriviamo sotto un post comunque delle cose cattive.
0: Eventualmente. Anzi, a proposito di post, dove invece fare delle domande ufficiali alla nostra Francesca Belli, qual è l'indirizzo a
2: Francesca
0: cui ci possono
2: Belli
0: cercare?
2: Psicologa.
0: Molto bene, il profilo su Instagram, sì. Grazie mille. O ed eventualmente l'appuntamento è appunto, come dicevamo, lunedì prossimo.
1: Senti, ma non abbiamo tempo per questa domanda, vero?
0: Quale?
1: Che ci è arrivata.
0: Quale?
1: Posso chiedere a Francesca se sono normale? Io non ho mai pubblicato storie, mai risposto a nessuno, nessun post. Non ho mai interesse in quello che fanno gli altri. Uso i social per vedere due poppe, qualche scemenza e le auto. Sono sbagliato o sono giusto?
2: Devo rispondere io.
0: Ma sì!
2: Sì. Usa i social?
1: No, devi dire sbagliato o giusto.
2: No, gli psicologi non rispondono mai o a o b. Danno sempre una terza opzione. Se a lui va bene così, ok, liberi tutti.
1: Allora faccio rispondere al diavoletto. Dai. Sei giusto!
0: Vabbè, ma dai, uno magari guarda e basta, senza necessariamente dover sfruttare, no?
2: Esatto.
1: Poi scemenza, poppe e auto mi sembra un trittico meraviglioso, cioè
0: è un po' come tornare ai calendari del 1970-80, no?
1: Anche 90 volendo.
0: Va bene, grazie alla nostra Francesca Belli, che ritroveremo il prossimo lunedì.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi

0: rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
1: Oh, siamo quasi arrivati in fondo, tra l'altro, Tra l'altro, a chiusura, ci tenevo a leggere anche la risposta del nostro amico che dice: grazie Omar, sapevo che tu sei come me, ma più social.
2: Esatto. No, ma dicevo, sui social cosa devo guardare? La fisica quantistica, scusa.
1: No, infatti, quella la leggi sui manuali.
2: Social, intrattenimento, quindi ecco.
1: C'è John Summit da sentire.

0: Shades of Blue, è arrivata anche Olga che invece sarà con voi per il resto della mattinata. Intanto, cosa?
1: No, Divert, siamo pronti a chiudere, Divert no, no, questa è una di quelle volte che
0: questa
1: siamo
0: è una
1: stavolta
0: siamo pronti a chiudere. Grazie a Marco in redazione,
2: grazie Marco.
0: Grazie a fantastico Omar Fantini,
3: grazie Omar.
0: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi,
2: grazie a Filippo Pali.
0: Vi lasciamo con Olga e come sempre ci sentiamo domattina dalle 6. Ciao.

Oh oh, 10 e 2 minuti. Disco Radio. Benvenuti come sempre su Disco Radio. Splendida settimana a tutti voi cari ascoltatori. Continuiamo questa mattinata iniziando il nostro appuntamento così diverso. Abbiamo tante cose da raccontarci anche quest'oggi. Sono Olga, 3 ore belle ricche, insomma, di musica soprattutto, ma anche di chiacchiere miste variegate. Partirei dalla novità musicale. James Hype anticipa che ho delle cose da raccontarvi, delle confessioni, se vogliamo anche da farvi. Questa

dice, mi sai, poi si chiama Confession, mi piace questa novità, mi piace il suo figlio, poi di fatto ci raccontiamo cose, vedi, nelle ore che ci aspettano, ma sono anche delle piccole confessioni, magari quelle che accadranno durante la mattinata. Io da lì ho portato un po' di polverine magiche, anche quest'oggi le uso un po', voilà, lì per voi. Questa è la polverina magica dell'entusiasmo, quindi lunedì uguale entusiasmo può essere un binomio non così scontato, invece che ascolta Disco Radio improvvisamente avrà voglia di fare quello che dovrà fare questa mattina. Pensa che magia è arrivata con voi. Lady Gaga.

0: Disco Radio, la hit di Axel e Bon e Whatever Turns You On. 10:11 minuti, tra poco con i Rhythmic History andremo nel 2001, anno in cui al cinema usciva una bellissima commedia francese che è bello ancora oggi rivedere, la cui protagonista strepitosa ama tuffare la mano in un sacco di legumi. Tra i suoi piccoli piaceri c'è quella di rompere la crosta della crème brûlée con la punta del cucchiaino. Tra i suoi piccoli piaceri nella vita c'è quello di cogliere i particolari che gli altri non notano mai nella vita. Vi ricordate, dai, un sacco di informazioni vi ho dato, un sacco di dettagli importanti. Vi ricordate il titolo di questo film?
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Oh, hai cambiato auto?
5: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
4: Ci vado anch'io.
5: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
6: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
7: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
6: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre.

0: Finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
1: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
0: mserramenti.it.
2: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
3: Tranquilla, andiamo da Globo.
2: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
4: E per i piccoli viaggiatori come me, Trolley, Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
5: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese, a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Autunno sì, ma con stile, a Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
12: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
13: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
12: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
13: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
14: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
15: Disco Radio.
16: La danza storica ci porta nel 2001, anno in cui al cinema usciva il film esatto, il meraviglioso mondo di Amélie. Di quell'anno ascoltiamo questa hit di Roger Sanchez.

Disco Radio anche in questo lunedì mattina. Benvenuti, buon viaggio, buon lavoro, buon tutto, insomma, ritmo di musica, tutto funziona meglio. So Easy c'è tra le nostre hit più ritmate della città. Vi approfitto subito per salutare e abbracciare forte anche chi ci ascolta tramite app, non solo chi viaggia ascoltandoci, non solo chi è in negozio, nella propria attività, insomma, e fa cose ascoltando Disco Radio, ma chi sparso per il mondo ci ha portato con sé. Quindi l'applicazione è proprio questo, uno strumento che unisce mondi lontani in cui le frequenze non potrebbero arrivare. Basta un click e la nostra musica vi raggiunge, quindi è fondamentale averla, no? Ma che

0: radio, una hit incredibile. Michiko veramente sta avendo un successo planetario. Fabrizio, ti piace?
1: Molto, moltissimo.
0: C'è anche Jason Derulo, c'è anche Melody, insomma, bella, bella, bella. Senti, parliamo di profumi, profumi che ci piace, profumi che ci piacciono, profumi che ci avvolgono, che ci portano a ricordi meravigliosi, profumi, insomma, che ci piace, che ci piace. Me ne dici uno?
1: Quello delle zagare, i fiori d'arancio, mi piace tantissimo.
0: E dove lo trovi questo profumo?
1: Eh beh, ci sono delle essenze che vengono, però già i fiori d'arancio in sé sono profumati.
0: Sono buonissimi. Condividiamo i vostri profumi preferiti al 393-800-3000 e tra poco vi portiamo in un bosco.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Subito per noi, l'avete sentito, c'è Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno Fabrizio.
1: Grazie Olga, buona giornata. Presidio dei lavoratori Electrolux in corso davanti al Ministero delle Imprese a Roma, dove questa mattina riprende la vertenza. Il piano prevede 1450 licenziamenti, la chiusura di uno stabilimento. Nella notte sono partiti i lavoratori di Solaro, sono previsti qui 116 esuberi, la mancata conferma dei contratti temporanei. Precipita dal tetto di un capannone, morto il titolare dell'azienda, l'incidente a Valenza a causa del cedimento di un lucernario, aveva 73 anni. E a Cerro Maggiore un ciclista quarantenne è stato travolto e ucciso da un'auto in via San Clemente, è successo questa mattina. A terra, allinato e con 15 orologi di lusso e carte da collezione da 95.000 euro, una passeggera cinese pagherà 27.000 euro di multa, ha eluso il pagamento dei dazi e dell'IVA. Ciclismo a Legnano e nel Basso Varesotto la Coppa Bernocchi, la corsa 178 km e 25 squadre prenderà il via intorno alle 12.30 di oggi. Basket Serie A questa sera Verona, Olimpia Milano e Cantù Udine. In Italia la pressione fiscale aumenta al 43,5%, lo dice l'Istat. Ci risentiamo tra un'ora.
2: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Bicolungo The Style Outlets.
8: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Bicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita via Andrate Bicolungo.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Disco Radio, anche Jamiroquai e questa Space Cowboy, nel front disco to disco appena ascoltato, 4 hit, le più ritmate senza interruzioni. Profumi, odori che ci piacciono tanto, l'ho fatto è un senso davvero antico legato alle nostre emozioni e ci sono odori che ci fanno stare davvero bene. La natura, devo dire, che ne produce potenzialmente infiniti, tra poco ascoltiamo i vostri messaggi. E vi siete mai trovati sicuramente a camminare in natura dopo una pioggia? O siete mai entrati in un bosco dopo un temporale? O mentre magari pioveva? È una meraviglia veramente per il nostro naso e per i nostri sensi. Dopo la pioggia l'aria sembra diversa, no? Più fresca, più intensa, impregnata di un odore che ci richiama alla terra, al muschio, alla corteccia, alla vegetazione in qualche modo. Quell'aroma non ha una sola origine, è il risultato di un piccolo laboratorio chimico naturale che si mette in moto quando l'acqua raggiunge il suolo e raggiunge proprio le piante. Tra i protagonisti di questo profumo ci sono anche gli oli accumulati sul terreno, sulle rocce durante i periodi asciutti e tanti composti volatili emessi dalle piante. Ed è proprio la pioggia a portarli al nostro naso. Quindi la parola più spesso utilizzata in italiano per descrivere questo odore è il petricore. Petricore è proprio il profumo, per esempio, dei boschi dopo la pioggia. Non è quindi solo suggestione, è un profumo reale che il bosco sprigiona quando viene raggiunto dall'acqua, terra bagnata, foglie, resine e altre cose, quindi petricore. Intanto profumi e odori che vi piacciono tanto al 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Profumi che mi
3: ciao
2: fanno impazzire.
3: Olga,
2: ciao
3: il pazzo Roby, sì. Contradiction di Calvin Klein. Okay. Peccato che non lo fanno più, però. Però okay. Io ho la mia scorta. Ciao Olga!

zucchero la sua cenere, il suo disco radio, profumi che ci fanno impazzire, anche il profumo per esempio del fuoco che scoppietta sulla spiaggia o altro, è un profumo meraviglioso. Anna, il profumo particolare da uomo che gli fa ricordare un ragazzo conosciuto tantissimo tempo fa, questa casa dei profumi è meravigliosa, ma nel cuore ha il profumo del sugo della mamma, spettacolare, quelli poi sono ricordi anche legati a un tempo meraviglioso del passato.

0: giustamente, visto anche il paese da cui ci ascolta, adoro tantissimo il profumo dell'erba tagliata, ricordo della mia infanzia, ricordo dell'estate, la natura in generale produce, come abbiamo visto, questo petricore, che è il profumo del, in realtà lì più della, del bosco, della natura dopo la pioggia. Poi abbiamo anche ascoltatori che amano i fiori.
1: Ciao Disco Radio.
0: Ciao.
1: Il profumo che a me fa impazzire,
0: dimmi,
1: è il profumo del gelsomino.
0: Eccolo.
1: Spettacolo. Ciao.
0: Ciao. Pochi secondi alle 11. Sempre in diretta su Disco Radio con me Olga, nel nostro appuntamento fino alle 13, le nostre hit più ritmate della città sono fondamentali, ovviamente, così come ci piace anche ascoltare la vostra voce che ci racconta in questo caso di profumi che ci piacciono in modo particolare. C'è un profumo che tanti di noi amano, che tra poco vi leggo e vi dico. Intanto la nostra novità musicale di David Guetta si chiama You and Me, Me and You.

Novità di David Guetta, si chiama You and Me, Me and You, 11-2 minuti, profumi, odori che ci piacciono da impazzire. Se avete un gatto, i gatti domestici hanno questo profumo naturale, pulito, che fa impazzire. Lì tra le orecchiette spesso sprigionano aromi di vaniglia, di dolce, di meraviglia, davvero, se non avete un gatto lo potete capire. È una cosa che ti manda fuori di testa letteralmente, capisci? Ah, Buio in fit!

0: profumo dei gatti, ma veramente i gatti hanno un profumo inimmaginabile. Tanti ascoltatori rispondono dicendo: "Raga, è verissimo. Lui è Lumi, ciao, Danilo Estedriano, effettivamente il suo gatto bianco.
1: Olga cara, mi ha fatto venire gli occhi lucidi ricordando la mia gatta che adesso la sua anima è con me, che non c'è più. Però hai ragione tu, io non sono mai riuscita a capire come lei profumasse di vaniglia. Era pazzesca, veramente. L'annusavo, sembrava la mia droga. La sbaciucchiavo, l'annusavo. Che strana, veramente, sta cosa. Lei profumava di vaniglia. Un bacione. Mollo in casa Seregno. Ciao, Olga."
0: Ciao!
2: Ogni sera, dalle 21, Rhythmic History Extended Version. Con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
0: Oh. Y'all ready for this?
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: "Per prima, Luca viene prima." Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
11: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
12: Anch'io, anche.
10: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
11: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
10: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
13: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
14: E le bollette a sorpresa.
13: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
14: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
13: Lo vedo, è uno spazio a 5.
15: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è mia fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
16: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
17: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
16: Brum Brum?
17: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
16: Wow, allora vado da Brum Brum.
17: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
18: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
19: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
18: Davvero? Anche per me?
19: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
18: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
20: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
21: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
22: Per risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
21: Scontata!
23: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
21: Più scontata!
23: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
24: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
25: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
24: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
26: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
24: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
27: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo.

0: prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
4: Disco Radio.
5: Benvenuti su Disco Radio e buona settimana di cuore a tutti voi. C'è la Danza Storica che ritorna con questo appuntamento. Il 1999, che annata, ragazzi, altro che

0: con Kigo su Disco Radio, 11:21 minuti. Profumi, odori che ci fanno impazzire. In questo la natura offre davvero tanto, devo dire.
1: Un profumo che mi fa impazzire da quando ero piccolissima è il profumo della foglia del cedron. Quando uno la sfrega tra le dita, wow, credo che non ci sia cosa che lo supera. Alejandra di Como.
0: Ciao Ale, sì, così come la menta, così come il rosmarino, anche tante piante sfregate solo semplicemente tra le dita, veramente ti lasciano addosso un profumo wow.

0: Ocean House di Jubel su Discordia alle 11.30 minuti, quindi si parlava di profumi, quindi l'olfatto è un senso molto antico legato alle emozioni. Facciamoci guidare anche dei profumi che ci piacciono, ovviamente. Se una persona ha un odore che non ci piace, io sarei per il seguire quello che il nostro istinto in quel momento ci sta dicendo. Detto questo, cambiamo argomento, andiamo al cinema sul grande schermo a scoprire quali sono stati i film più visti nel weekend.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Subito per noi su Disco Radio Cinzia Morgante con l'attualità di Link. Buongiorno Cinzia.
2: Buongiorno Olga, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Vertenza Electrolux, presidio dei lavoratori a Roma davanti al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il piano dell'azienda prevede 1.450 licenziamenti e la chiusura di uno stabilimento. A Solaro, nel milanese, previsti 116 esuberi e il mancato rinnovo dei contratti a tempo. Ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano ha rigettato la seconda istanza, ha confermato il blocco degli altiforni. A Valenza, nell'Alessandrino, morto un imprenditore 73enne precipitato dal tetto della sua azienda per il cedimento di un lucernaio mentre puliva le grondaie. Nel milanese, a Cerromaggiore, ha perso la vita un quarantenne travolto da un'auto mentre era in bici. Non ha pagato dazi né IVA la passeggera di nazionalità cinese atterrata a Linate con 15 orologi di lusso e carte da collezione da 95.000 euro, 27.000 euro di multa. Lo sport ciclismo a Legnano e nel basso Baresotto la Coppa Bernocchi, 178 km, 25 squadre, il via alla corsa intorno alle 12.30. Basket, si chiude stasera la seconda di Serie A, Verona, Olimpia Milano e Cantù Udine. Calcio, Nations League, stasera Italia-Turchia. È tutto per le news, spazio ad Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Quindi Sanchez ha deciso di mandare al voto la Spagna nel penultimo giorno di novembre. È l'esito di quello che è successo nelle scorse settimane, prima Ceuta, poi la protesta per quella signora Mari Carmen, sfrattata a 87 anni, e la conseguente grande rivoluzione di piazza, ovviamente limitata a Madrid e a poche altre città, e soprattutto imperniata sui giovani per la questione della casa, della vivienda. È il problema spagnolo, che molti sono rimasti indietro, soprattutto delle nuove generazioni. È diversa dall'Italia la Spagna per molti aspetti, tra cui anche quello di non aver avuto un piano casa negli anni 50 che ha reso gli italiani i più grandi possessori delle loro case di tutta l'Europa. Ma questo è un altro discorso. Il fatto è che la Spagna va al voto, Sanchez, che non ha mai avuto la maggioranza in Parlamento, è andato sotto proprio su una misura d'emergenza per dare le case ai giovani e per comunque tutelare gli sfrattandi, chiamiamoli così, e andando sotto ha dimostrato ancora una volta la fragilità della situazione politica in terra di Spagna, che fa sì che siano proprio i suoi avversari, Partito Popolare e Vox, i favoriti delle elezioni di fine novembre. Adesso inizia una campagna elettorale che sarà attesissima, e del resto è quello che succede anche altrove. Tra 3 settimane si sceglie in Brasile tra Bolsonaro e Lula, favorito il primo, e poi praticamente negli stessi giorni si decide la sorte di Netanyahu in Israele, e il 3 novembre si decide quella di Trump negli Stati Uniti. Un fittissimo calendario elettorale che non è soltanto indicativo della volontà di quei paesi, ovviamente.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre.

0: Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
1: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
2: Le uova naturelle.
3: Abbiamo 4 hit, le più ritmate, senza interruzioni, un front disco to disco che parte con Under Control.

0: lui Alfrino, il From Disco to Disco, appena suonato alle 11.46 minuti, lunedì, lo sappiamo, o forse no, però chi ascolta Disco Radio sa che lunedì a quest'ora andiamo al cinema a scoprire quali sono stati i film più visti, che ancora possono essere visti, insomma, sul grande schermo al cinema. In terza posizione c'è un bel thriller appena uscito, si chiama Verity, è il thriller con Anne Hathaway, è l'adattamento cinematografico del libro che ha lo stesso titolo e a quanto pare è davvero davvero un bel film. Secondo film più visto è stato il film con Brad Pitt, Heart of the Beast, nel profondo selvaggio, genere azione, drammatico, anche thriller. Segue l'ufficiale delle forze speciali James Belmont, che appunto è Brad Pitt, che in seguito a un drammatico incidente aereo si ritrova disperso nelle vaste gelide terre selvagge dell'Alaska. L'unico compagno di questa disperata lotta per la sopravvivenza è Odino. Odino è il cane militare con cui ha condiviso le missioni più pericolose della sua carriera. Ma il film più visto in assoluto, che anch'io voglio vedere, è Naza. Naza è il film documentario che è stato girato di notte sui tetti di Tel Aviv durante la guerra a Gaza. Il film ricostruisce i sistemi e le procedure alla base di quella che descrive come una campagna di uccisione di massa dei civili palestinesi. Quindi è un film che andrebbe visto. Naza lo trovate al cinema, in realtà è meglio magari cercare la sala cinematografica che lo propone, perché forse non ancora è diffuso in tutte le sale, e me purtroppo. Comunque Naza, film documentario, da poco uscito in cima alla classifica dei film da vedere.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
3: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
2: Scontata!
4: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale al sottocosto.
2: Più scontata!
5: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
6: Un film documentario dal titolo NASA doveva stare al cinema solo 3 giorni, invece è rimasto e ha conquistato il box office. Su Disco Radio, nel nostro viaggio, la hit di Miley.

new version when I've been thinking about you. Su disco radio ritornano anche delle hit rimagheggiate, diciamo, una versione moderna, possiamo dire in questo modo, anche se questa hit è del 2019, quindi non è un rimagheggio di quest'anno ma di qualche anno fa. Benvenuti, benvenuti su Disco Radio, nel nostro viaggio, la mia voce vi accompagna fino alle 13, sono Olga. La vostra presenza rende l'energia del gruppo sempre più forte. Abbiamo scelto The Bausa, si viaggia con Lose Myself.

anche la sua Kids, ascoltata questo disco radio Blow Me Wallace Kids. Questo è vero, il vero è, insomma, il vero titolo della hit ascoltata proprio qui su Disco Radio, il ritmo della tua città. Mezzogiorno e un minuto, Disco Radio. A quest'ora il nostro claim si trasforma in Disco Radio, il ritmo della tua pausa pranzo, momento meraviglioso della giornata. La mattinata è bella che è andata, ora qualche momento di respiro, riposo, relax, nel quale ascoltare un po' di musica, accompagnati, non so, magari verso casa. La mia voce, Olga, vi accompagna e c'è Robbie Williams, novità musicale da scoprire e ascoltare con voi, lui con Miss Monique, insieme per questa Beauty in Us.

Robbie Williams, Beauty Nas, la novità che abbiamo scelto, disco novità è proprio questa. Tra l'altro è in giro per il mondo, date del suo concerto che vanno più che benissimo, tutti come sempre in attesa delle varie reunion. In realtà lui con i Take That continua a fare date qua, da dove non è impegnato nei suoi progetti solisti, anche con il gruppo, e sono sempre anche quelle un grande successo.

0: Ciao, Movies to the Sun, questa Ita con Ugar, con Email Angel e con anche Ultramate. Benvenuti, benvenuti, si avvicina la dance storica con l'appuntamento dei Rhythmic History che ci porterà nell'anno in cui al cinema, era il 1991, uscivano tanti film pazzeschi, tra tanti film come dimenticare Thelma & Louise, ve lo ricordate? Un road movie meraviglioso con Susan Sarandon e Gina Davis.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Oh, hai cambiato auto?
6: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
5: Ci vado anch'io.
6: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Ferbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
7: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
8: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce e più sicurezza.
7: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
8: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
7: mserramenti.it.
9: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
11: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
12: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
11: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
12: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
13: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Autowow, lasciati stupire.
14: Disco Radio.
0: Eccoci qua, buon appetito, mamma, pausa pranzo su Disco Radio. La danza storica ritorna per portarci diretti nel 1991. Joy Salinas, questa è Rockin' Romance.

giorno e 20 minuti, la hit di Anna si chiama White Girl Wasted, un'espressione diciamo così di slang americano che vuol dire l'euforia del sabato sera, diciamo da giovani, quando sei con gli amici, tra musica ad alto volume, libertà espressiva totale, magari qualche bicchiere di toppo, insomma quel mood lì per tanti di noi ovviamente molto molto lontano. Diciamo smile, feel it, lì abbiamo scelto happiness, it's so sad.

0: Alex ed Sheeran con questa Repeat It, nella quale esprimono il desiderio di poter rivivere un momento di grande felicità all'infinito. E no, cari miei, no, il tempo va avanti. Noi dobbiamo stare nel flusso di questo tempo che passa. Poi momenti altrettanto diversi, altrettanto belli, meravigliosi, torneranno, arriveranno. Come sì, come torna tra poco il nostro From Disco to Disco.
1: Prof, Attila governò gli Unni, ma inizialmente non da solo. Questo è poco risaputo, ma è insieme al fratello Bleda. Ah. Per gli amici Blade Runner.
2: Non è vero.
1: Che in genere era solito fare un discorso prima delle battaglie.
2: Sì.
1: Si ergeva di fronte a loro e diceva: io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginare. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E che di solito Attila dice: minchia Bleda, stiamo invadendo Aquilea, non Alfa Centauri, ecco.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
4: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vico Lungo The Style Outlets.
5: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vico Lungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
6: FastWeb presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: From Disco to Disco che torna con Another 53 Ultra. Questa è Talk to You.

0: Intanto c'è anche Saturday Night, i suoni di Wakefield ci accompagnano fino alle 12.45 di questo 25 ottobre con me Olga in diretta. Tra i frutti più buoni di questa stagione sicuramente ci mettiamo la zucca, cucinata in mille modi diversi. Lo so che la zucca un po' ci divide, io stessa fino a qualche anno fa non la mangiavo, non mi piaceva tanto il suo sapore dolce e altre cose, invece in questi anni ci vado matta e la cucino in tutti i modi possibili e immaginabili. Gnocchi, passata al forno, i tortelli, ci fai il sugo, ci fai la pasta, ci fai il risotto alla zucca, cioè veramente ragazzi, la fai al forno, poi la frulli e ti fai un bel passato la sera di zucca e il mondo appare subito più bello. Ci sono tante manifestazioni legate alla zucca, vi segnaliamo in provincia di Novara, Oleggio Castello, questa che è un festival e che è veramente ben costruita. Si chiama il Castello delle Zucche, noto anche come cuore di zucca, e si svolge nella magnifica cornice del Castello dal Pozzo a Oleggio Castello. Siamo in provincia di Novara, siamo in Piemonte. È davvero la location fantastica, è la più grande festa delle zucche in Italia, è immersa nei giardini secolari del castello sul Lago Maggiore. La location è da mille e una notte, è fantastica, e anche il festival è parecchio ricco, ci sono mostre, ci sono laboratori, giochi per i bambini, cucinano piatti a base di zucca, sono i prodotti da acquistare a base di zucca, sono veramente un sacco di cose. Ha un costo l'ingresso a questa manifestazione, quindi secondo me può anche essere un regalo bello da fare a un'amica, da fare al compagno, da fare a qualcuno, ai figli, non lo so, una cosa bella e istruttiva. Alla fine quello che conta sono le esperienze che condividiamo, e qui siamo anche sul Lago Maggiore, quindi se volete fino a novembre c'è il Castello delle Zucche a Oleggio Castello.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: there's no going back.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio,
1: il ritmo della tua città.
3: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
4: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
5: Benvenuti su Disco Radio, si viaggia a lezioni di musica con me, Olga. Abbiamo scelto anche topic e saluto chi mangia la zucca proprio a pranzo. Buona.

Ritornato anche Bruno Martini con questa Hear Me Now su Disco Radio. Benvenuti come sempre, un piacere sapere che ci siete, accompagnarvi al ritmo di musica. Abbiamo scelto Alan Walker e Ava Max insieme per questa Fate.

0: solo Tiny Tim, passami solo Jazz Glynn, sempre solo No Let It Go, No Let It Go. Andiamo direttamente a Roma, dove splende il nostro Donna.
1: Ma venite, la... venite qui a Roma, vengino signori
0: vengino. Che si dice nella capitale, che non si dice a Milano?
1: Beh, niente, tutto uguale, cioè identico ragazzi. A parte che io ho l'immensa fortuna di vivere in un posto che è bello, ma io entro qui e mi risveglio a Milano, poi mi sveglio a Milano e mi risveglio a Roma. È una cosa meravigliosa, è un portale qui a RDS.
0: Un giorno a Parigi, un giorno a Madrid, un giorno a New York,
1: no, quella
0: giorno...
1: sei tu, quella sei tu. Piede lungo, piede lungo Olga si chiama
0: magari,
1: lei.
0: Magari, magari ragazzi, avete già capito che vi lascio in ottima compagnia. Ma io una domanda da fare al nostro Donna.
1: Aspetta che è lunedì 2. È un 2-3. Allora,
0: dimmi. Zucca a te piace? Perché la zucca è un qualcosa che divide. Non tutti vanno matti per la zucca, per il sapore, perché è dolce. A te piace personalmente?
1: Allora, devo dire che quando ero piccolino non impazzivo per la zucca. Crescendo invece sì, sposo tantissime ricette. I tortelli con la zucca, buonissimi numero uno.
0: Risotto,
1: la zucca fatta nel forno. Top.
0: Il passato.
1: Niente, vabbè.
0: È un gusto che si impara da amare da grandi. Perché non so perché da piccoli effettivamente ci sta un po' antipatica sta roba della zucca. Poi crescendo
1: è troppo dolce, quindi all'inizio tu confondi il salato col dolce e dici: senti, voglio, dammi il panino col prosciutto che sto così, ho 7 anni, non mi confondere le idee, capisci? Poi quando cresci invece affini il palato. Vabbè, detto ciò, Olga, non mi puoi raccontare cosa si
0: mangia? A domani.
1: A domani, Charmin Vampire.
0: Domani.

Take me home, Harvey Van Buren, che riprende chiaramente una melodia già nota. 13:05 minuti, 5 come 5 ottobre. Oggi, buon lunedì, si parla, ragazzi, di schiscette. Poc'anzi parlavamo della zucca con Olga, e la zucca sicuramente tipica di questo periodo, ma la parola schiscetta è tipica di Milano. Si allarga a tutto il mondo e arriva il capo dietologo della Yulm, che ci confida che la schiscetta milanese, ragazzi, è una delle cose dieteticamente più corretta che si possa mangiare a pranzo, soprattutto se si mangia la pasta. Quindi sfatiamo il mito che la pasta fa ingrassare. La pasta è buona, è buona sempre. E allora voglio sapere qual è la vostra schiscetta e qual è il vostro tipo di pasta preferito al 393 800 3000. Let's go!

0: con Don Cash tu l'ascolti e si vola. Disco radio just a little bit more. Come ne sai, io te lo pompo col flow. Siamo qui e siamo pure lì. E guarda sulla traccia, la firma è Mau P. Questa è la family e buon lunedì. È la gente che corre. E quindi buon lunedì da Don Cash su Disco Radio in freestyle, è il 5 di ottobre. Così, mi andava a ridirvelo in freestyle perché il pezzo di Mau P è bellissimo. A tutti gli amici e le amiche che lavorano, si parla di schiscetta, la schiscetta che avete oggi e soprattutto il piatto di pasta preferito.
1: Oppure alla carbonara, ah. Alla carbonara che è tipico romano,
0: già.
1: Ma lo spaghetto si presta benissimo
0: spaghetto.
1: Perché... cresce, che è una meraviglia.
0: Ma sai,
1: ciao,
0: che non lo so.
1: Bacio,
0: io, stando qui a Roma, ti dico che si preferisce, ad esempio, la pasta corta. Alla lunga, anch'io preferisco.
2: Ciao,
0: ciao.
2: Enea, il camiotauro.
0: Ciao, Ene.
2: Ho sentito prima che parlavi di zucca.
0: Già.
2: Ho imparato.
0: Aspetta, un attimino, mettiamo pausa perché mi dice la regia che il tempo è poco. Fra un attimo tutte le vostre voci, stiamo parlando di schiscetta. Qual è la vostra schiscetta perfetta e soprattutto qual è il vostro tipo di pasta perfetta, perché sfatiamo il mito che la pasta faccia ingrassare.
3: E adesso

0: E le bollette a sorpresa!
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze!
0: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte!
1: Lo vedo! È uno spazio a 5!
2: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità? Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5, con il prezzo bloccato per 3 anni! Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni, scopri di più su A5.it.
3: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
4: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
3: Brum Brum?
4: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
3: Wow, allora vado da Brum Brum.
4: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
5: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese, a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
6: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
7: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
6: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
7: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
8: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
9: Per risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
8: Scontata!
10: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
8: Più scontata!
11: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
12: Caffè Verniano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffèverniano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Verniano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
13: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
14: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
13: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
15: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
13: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
16: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su Auto Wow. Wow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
17: Disco Radio.
18: Siamo la popolazione delle 222, allora facciamo una sottrazione di 22 anni per tutti. Voliamo indietro nel tempo sulle ali della musica, dritti al 2004. Ve diretti? San Francisco coi Global DJ.
19: History. The sound of San Francisco. What a jam.

0: Mamma mia, che potenza! C'è dell'energia in questa musica o c'è della disco in questa energia? My System di Felicia. Su Disco Radio con Don Cash si parla, ragazzi, di schiscetta. La vostra schiscetta perfetta è il tipo di pasta preferito. Sentiamo, ciao!
1: Ciao Don, la mia pasta preferita è un nuovo formato, non so se posso dire la marca, ma no, dico come si chiama, è lo spaghettone innamorato.
0: Ok.
1: E ho scoperto da poco che è la mia pasta preferita, perché io sono innamorata della vita, sono innamorata delle cose, sono innamorata di tutto quello che faccio, okay, e delle persone in generale. E quindi è la mia pasta preferita. E da milanese doc vi dico che con uno speciali con patti alla matriciana.
0: Alla matriciana, e poco fa ci ha detto anche alla carbonara. Adesso capisco cosa intendevi. Quindi, nonostante tu sia milanese, la ricetta la preferisci quando viene da Roma. Ma parlando di lui, si chiama Nicola Sorrentino ed è il dietologo e direttore della Yulm Food Academy. Sostiene che la pasta, soprattutto a pranzo, non faccia ingrassare e che la schiscetta milanese sia

Dance Cherry, Magian, 13:32. Vi giuro che in questo momento sembriamo dei ballerini. Io e il nostro tecnico in regia sembriamo due dei ballerini di Magian. Potremmo ballare per lei. Allora, ragazzi, si parla di Skishet perché arriva dalla Yulm, dal presidente del Food Academy della Yulm, Nicola Sorrentino, il fatto che l'idea che la schiscetta milanese sia, a livello di carboidrati, proteine e verdure, la più corretta per il pranzo. E soprattutto sfatiamo il mito che la pasta faccia ingrassare. Non è la pasta, ma la quantità e il condimento. E allora la tua pasta preferita è la tua schiscetta, al nostro numero di telefono.

0: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
1: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Tempo di musica, tempo di hit, di 4 hit senza alcuna interruzione. Voi con le vostre voci, la vostra schiscetta e la pasta preferita al 393 800 3000.

0: on Disc Radio. Si chiama Whisper di Joel Corey, la quarta delle quattro hit senza interruzione. Allora, Disco Radio Lovers e Don Cash, oggi la famiglia del pranzo, come sempre, si parla in questo caso stranamente di pranzo. Nicola Sorrentino, dietologo direttore della Yulm Food Academy, finalmente sdogana l'idea che il carboidrato, soprattutto la pasta mangiata a pranzo e mangiata con moderazione, non fa male. Ovviamente parliamo di una pasta, però non deve essere condita con tonnellate di panna e di burro e di altra roba che ci fa ingrassare a prescindere. La schiscetta milanese sembra essere quella perfetta, perché potendo fare una quadripartizione, una tripartizione, bisognerebbe dividere in un terzo proteine, un terzo la frutta, un terzo insieme all'insalata e poi la parte piccola invece di carboidrato, quindi un bel risottino, una bella pasta. E allora qual è la schiscetta perfetta? Io sono come lui, come Nicola da Varesino.
1: Mitico Don Cash, ciao Nicolò della Locade Varesino.
0: Locade Varesino.
1: La schiscetta migliore della settimana che mi prepara il coach, cioè che mi fa mangiare il coach.
0: Sì.
1: Giovedì a pranzo 250 grammi di gnocchi, sugo di pomodoro, 20 grammi di parmigiano e 200 di macinato magro di manzo.
0: Vedi, perfetto, quindi più proteine.
1: Niente, bisogna tenersi in forma, ragazzi. 38 esatto. Anni e sentirsene 26,
0: bravo.
1: Sempre. Grande Don Cash.
0: Grande tu, grandissimo.
1: La vita è solo una.
0: Esatto, io ragazzi 44 e sentirmene 12, quindi...
2: Ciao Don.
0: Ciao.
2: Massimo da Torino.
0: Bella Massimo.
2: La mia pasta preferita. Viene letti alla siciliana.
0: Perfetto.
2: Bella, leggera, leggera.
0: Che poi no, guarda che se la fai con un macinato leggero, ad esempio, evitando il soffritto e le altre robe, comunque gli anelletti non sono così impattanti, quindi sì, potrebbe essere una buona soluzione. Io sono un fanatico delle uova sode, delle uova in generale, perché così evito anche l'uccisione di animali. Ciao.
3: Ciao Don Cash.
0: Hola.
3: La mia schiscetta è a base proteica.
0: Bravo.
3: Due grissini come carboidrati.
0: Ok.
3: Per due come fibre.
0: Bravo.
3: E il tutto in 120 grammi massimo.
0: Vabbè, perfetto, mi pare.
3: Sabato con mia figlia abbiamo partecipato al Herobit Run,
0: all'idroscalo, grande,
3: bellissimo evento contro il bullismo in favore dell'inclusione, organizzato da Deichmann e insieme a Disco Radio.
0: Bravo.
3: Qualche gadget sono riuscito a prenderlo.
0: Ottimo.
3: Di Disco Radio, visto che sono 30 anni che l'ascolto. Molto soddisfatto, molto contento per la partecipazione. Grandi, veramente un bel evento. Spero l'anno prossimo di ripartecipare di nuovo. Se lo fanno.
0: Ma sì, ciao, sì, sicuramente lo faremo. Ci vediamo l'anno prossimo e continua ad ascoltare la radio. Ciao,
4: ciao Don.
0: Hola.
4: Enea, il camiotauro.
0: Ciao Ene. Allora.
4: Ho sentito prima che parlavi di zucca.
0: Sì, con Olga.
4: Hai imparato ad apprezzarla. Molto
0: sì.
4: Bene.
0: Io
4: domani sono di riposo.
0: Ok.
4: Se vuoi, ti preparo il pane alla zucca.
0: Ah.
4: Tanto mi piace fare il pane, te ne porto un po'?
0: Ma grazie di cuore, il problema è che lo dovresti portare fino a Roma. Se vuoi puoi lasciarlo ai ragazzi di Disco Radio lì nella sede di Milano, quindi se lo mangeranno Matteo Ebbis e Domunari, la Olga, la Vale, se lo mangeranno tutto quanto loro. Però ti giuro che se me lo mandi qui a Roma, me lo porti al prossimo viaggio, lo accetto molto volentieri. 393-800-3000 è il numero per raccontare con la vostra voce la schiscetta perfetta e la pasta preferita.
5: E adesso è arrivato il doc, e adesso è arrivato il doc.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Ripartiamo con la musica e le hit senza interruzione, mentre al 393-800-3000 le vostre voci, i vostri saluti, la vostra schiscetta. E adesso D.O.D. is a Diesel, Careful.

0: Don Cash.
1: Sì.
0: Sono le due e due e due due due.
1: È vero, confermo ragazzi, mancano ancora 60 secondi, ma siamo in anticipo e lanciamolo.
2: E adesso

I Disco Radio Lovers e la family del pranzo, ma quanto ci divertiamo e quanto vi posso amare. Allora ragazzi, fra un attimo ci sarà la sigla live, quindi si cambia orario, si cambia argomento, come tutti i giorni. La prima, la schiscetta e la pasta perfetta l'abbiamo già esaurita. Adesso invece parleremo di voi e dei vostri pregi e del vostro campionato, perché ognuno di noi è in competizione con se stesso e c'è qualcosa che ci fa sentire vincitori o sconfitti. Io voglio sapere in cosa ti senti un vincitore o una vincitrice, ok? 393-800-3000, in cosa ti senti fortissimo, fortissima, sono un vincitore o una vincitrice quando? Fate le vostre confessioni e confession è anche il titolo della prossima novità firmata James Hype.

0: però adesso sono le 2:22:22. Ciao Donna, bella.
1: Ciao Belle, James Hype Confession. E confesso, ragazzi, che è davvero bella. È una delle mie preferite attualmente. Davvero, davvero bella. Poi quando c'è di mezzo la house music o il sound simile house, io sto veramente bene. Ma ve l'avevo promesso prima, è arrivato il momento della sigla. Le tre parole di quest'oggi sono un vincitore quando, sono una vincitrice quando. C'è un momento della tua giornata, della tua vita che ti fa sentire meglio, in pace con te stesso, ti fa sentire veramente a posto, in cui ti senti di aver fatto bingo. Può essere al lavoro, magari siete protagonisti assoluti al lavoro, può essere in palestra, può essere sul campo da padel, può essere quando giocate con i vostri figli, col vostro cane, col vostro gatto. Qual è il momento in cui ti senti vincitore o vincitrice? Sono un winner, sono un vincitore o una vincitrice quando? Al 393-800-3000. E intanto voliamo indietro nel tempo sugli ali della musica con le note firmate Destiny's Child, Lose My Breath.

Swedish House Mafia, Lickily Happiness is so sad. Scusate se sorrido e rido, però. Allora, vi abbiamo chiesto al 393-800-3000 qual è la parte della vostra vita in cui vi sentite veri vincitori o vere vincitrici. Il primo messaggio è un po' ambiguo, perché se l'avesse detto un uomo sarebbe stato un putiferio totale, ma siccome l'ha detto Rosy da Magenta si può leggere. Rosy da Magenta dice: il lavoro è il mio harem, sto benissimo. Io ho visto delle vite, delle televisioni, anche dei politici finire in malora per cose del genere, quindi evitiamo di dire cose. Vabbè. Comunque, qual è il posto fisico, quello morale, in cui ti senti un vero vincitore o una vera vincitrice, che sia la famiglia, il lavoro?

0: la palestra, il padel, non importa. Sono un vincitore o sono una vincitrice quando?
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
9: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Oh, hai cambiato auto?
11: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
10: Ci vado anch'io.
11: Zappa Auto. Concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Ferbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività? C'è Cash & Carry Migros. Convenienza e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Ciccomario, Lonato e Braone.
12: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca. M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
13: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
12: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione. Da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
13: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
12: mserramenti.it.
14: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
15: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
16: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow. Lasciati stupire.
1: Disco Radio.
0: Si vola indietro nel tempo sulle ali della musica all'anno in cui nasce la trap, o almeno nasce l'intonatore che poi fa nascere la trap. 1999, le note firmate Cher con l'autotune nella sua Believe.
1: Make history.

0: Torino, buon Natale, Barry Can Swim, Dance Dance Dance. Sono le 14.22, quindi once again le 2.22. Allora, in che cosa vi sentite dei veri vincitori o delle vere vincitrici? Messaggio anonimo, io sono un vincitore quando sono con i miei figli, ok? Ancora, vinco sempre perché io non perdo mai, in media o vinco o imparo. Bello, questo è un messaggio bellissimo. Dovrebbe essere da mettere sull'agenda di tutti quanti, però ragazzi, poi riuscirci è difficile. Rosy da Magenta, che parla come Silvio, dice: al lavoro sto benissimo, è il mio harem. Brava Rosy.
1: Ciao Don, ciao a tutti di Disco Radio.
0: Ciao.
1: Allora, io sono una vincitrice perché ho preso una bella bastonata dal mio ex.
0: Ok.
1: Quindi pochi mesi fa.
0: Ok.
1: E mi sto riprendendo alla grande.
0: Oh.
1: Quindi sono una bella vincitrice.
0: Questo mi piace.
1: Ciao Antonella d'Alessandria.
0: Antonella, ciao. Non è quante volte si cade, ma quanto forte poi ci si rialza dopo. Ricordatelo sempre, perché come la roba fenice possiamo risorgere dalle nostre fenici.
2: Ciao. Don Cash, sono Omar di Alba.
0: Ciao Omar.
2: Semplice, io sono un vincitore,
0: sì,
2: quando sto sempre con i miei figli. È ovvio che giustamente loro lavorando ci vediamo poco, però quando sono con loro, guarda, morosa o mamma, non c'è nulla che tenga.
0: Okay,
2: ciao.
0: Ok, vado. Dammi 30 ore. Sono un vero vincitore, no sconfitte sull'agenda. Sono il come il cavaliere, qui serviva il mi consenta. Il lavoro è il mio harem e lì sto troppo bene. E questa chi l'ha detta era Rosy da Magenta.

Omar e lui è il vincitore nei consigli. E non ci sono amori o ferie se parli dei figli. Io vinco sempre, anche se non sono il più bravo. Tipo, io non perdo mai, in media o vinco, imparo. E sono un vero vincitore, se si deve parla al chiaro. E allora metti i patti tutti in chiaro. E con il rap chi vince sempre, sempre straordinario. È chiaro, qui è Don Cash con Disco Radio.

Trevor Fisher, Toons and I, in questo caso su Disco Radio, vi state raccontando quando è che vi sentite dei veri vincitori, delle vere vincitrici. Chi dice al lavoro, chi parla di invece di quando si guida. Questo è entusiasmo vero, mi viene da dire, sei un vero vincitore. Disco Radio Don Cash, e sei subito protagonista. Questa era tristissima.

0: 22.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Molini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vico Lungo The Style Outlets.
4: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22 extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vico Lungo The Style Outlets a 4 Milano Torino uscita via Andrate Vico Lungo.
5: È tempo di mettere 4 hit di fila una dietro l'altra senza alcuna interruzione e far partire il nostro From Disco to Disco mentre mi raccontate in cosa siete vincitori. From Disco.

Tonight is the night, Le Click, prima My Oh My, Chris Cross Amsterdam, Clean Bandit con Symphony, in apertura Comrade con Love Sobor. E allora, 14.45, buon lunedì, il 5 ottobre, benvenuti in Disco Radio insieme a Don Cash, questa è la family del pranzo. Vi ho fatto una domanda specifica, vi ho chiesto quando vi sentite vincitori o vincitrici. Prima abbiamo fatto il nostro freestyle, abbiamo sentito tanti amici, ma adesso perché vi ho fatto questa domanda? Si chiama Winner o Winner ed è il nuovo brano di Joelie, io ve ne avevo già parlato prima, perché lui è uno che sta facendo tantissimo nei confronti della sua città. Ad esempio, fare 3 sold out già venduti per l'anno prossimo 3 volte lo stadio e esibirsi soltanto, visto che ha fatto sold out in tutta Italia, soltanto a Napoli, significa far spostare tutto il mondo verso Napoli, portare lì un bacino economico. In questo nuovo brano lui racconta e dice: è vero che io sono vincitore, ma sono vincitore perché tutto quello che ho fatto l'ho imparato da mio padre, che è il mio vero idolo, e lo riporto all'interno delle popolari. Tant'è che nel video si vede questa grande tavolata con più di 100 persone che mangiano dentro casa loro tutti insieme, e lui è lì come una persona super umile. Ma la cosa ancora più bella è che lui aveva chiesto ai suoi fan

0: fan di scrivere in dei bigliettini quali fossero i loro desideri e le loro necessità. Tra questi ne hanno scelti un tot, che si vedono poi nel video, a cui hanno fatto veramente dei regali: due macchine, un viaggio per 5 persone dall'altra parte del mondo, il motorino, tutte persone che erano una mamma con 4 figli, quindi gli serve per portarli a scuola, il motorino per fare la consegna delle pizze per aiutare papà che sta male. Insomma, hanno preso dei personaggi che sono dei vincitori nella vita perché si rimboccano le maniche e li ha fatti diventare ancora più vincitori e vincitrici. E quando la musica fa questo, per me è la cosa più bella del mondo. Quando l'arte fa quello che fa, come ad esempio Banksy, che poi dà tutti i soldi in beneficenza, insomma, quello, quando l'arte diventa del popolo, per me vale la pena di parlarne. Quindi bravo, chapeau per Joe Elie, che si prende cura delle persone che lo hanno reso quello che è. E allora vi ho chiesto, voi di Scuola di Lovers, quando è che vi sentite veramente dei vincitori e delle vincitrici?
1: Allora, mi sento vincitore, sì, tutte le volte che riesco a dire no.
0: Oh, che bello.
1: Ed è una cosa bellissima. Non,
0: bravo,
1: so, piuttosto beviamo un'altra birra. No.
0: Bravo.
1: Fai un'ora di straordinario. No.
0: Bravo.
1: Ciao donna, spazzo Roby.
0: Spazzo Roby, questa è una cosa meravigliosa, perché saper dire di no, soprattutto dire no alle cose brutte e negative, ti rende ancora una persona superiore, molto migliore. Bravo.
2: Ciao donna, Andrea da Milano. Ciao, Andrea. Io dico sempre perché guido veramente bene, ma non detto da me, eh.
0: Ok.
2: Detto da veramente chi mi vede guidare.
0: Che bello.
2: Per cui faccio lezioni dalle 13 alle 17, da lunedì a venerdì e sabato e domenica tutto il giorno.
0: Vedi, però vedi, almeno se fai quello che ti fa felice, come si dice nel famoso detto popolare, no, fai ciò che ti rende felice e non lavorerai mai un giorno in vita tua. Quantomeno lo fai bene. Sentirsi vincitore nel proprio posto di lavoro sembra poco, ma non è, visto che poi facciamo altro che lavorare e correrci dietro. Detto ciò, siete tutti vincitori e tutti vincitrici quando si balla con Disco Radio. Allora ditemi da dove e da quando ballate con noi al 393 800 3000.
3: E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh.
4: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Disco Radio.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Partiamo subito con Laura che balla con noi da Cornaredo e dice 2008, l'anno in cui ho scoperto. E allora fra un attimo ti porto anche lì nel 2008, ma subito ai giorni nostri con Physical di Calù e Studio Killers.

0: cazzo. Sono arrivate le 15.
1: Disco.
0: E allora buon lunedì, è il 5 ragazzi, lunedì è 5 ottobre, è la terza ora che trascorriamo insieme. E allora benvenuti nel club dei Disco Radio Lovers, perché questo è un po' il nostro club. Mandate i vostri sai chi ti saluta al 393-800-3000, fatevi sentire, raccontatemi i vostri spostamenti, dove siete, dove portate il suono di Disco Radio, perché con Disco Radio si balla, te ed io, come dicevano i Delegation nel 79, you and I, me and you, l'hanno trasformata nella novità di Get Hypaton.

0: Pulling Me Back, mi fa ritornare indietro agli anni 90 questo campione, quello originale che credo abbiate riconosciuto in tanti. Insieme allo zio Don Cash anche lunedì si balla. Chi balla con me?
1: Eugenio,
0: ciao
1: da Novara, il camionista.
0: Ciao Eu,
1: vi ascolto sempre, siete più grandi.
0: Grazie di vero cuore. Dal nostro amico che invece ci ascolta da Cesenatico, Alessandro, insieme a Francesca in provincia di Pavia. Cioè ci state ascoltando, si sono collegati tutti e due sulla radio e si stanno mandando messaggi perché entrambi ascoltano Disco Radio in due posti diversi. Ma che cosa meravigliosa è la musica e la radio.
2: Disco Radio.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende!
6: E le bollette a sorpresa!
5: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze!
6: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte!
5: Lo vedo! È uno spazio a 5!
7: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità? Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5, con il prezzo bloccato per 3 anni! Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni, scopri di più su A5.it.
8: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
9: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
8: Brum Brum?
9: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
8: Wow, allora vado da Brum Brum.
9: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
10: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata, meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
11: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
10: Scontata!
12: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a Sottocosto.
10: Più scontata!
13: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il Sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
14: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
15: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
16: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
15: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
17: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
15: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
18: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
19: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
20: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
19: Cambio armadio? Fatto, a prezzi leggeri.
21: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
22: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
23: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
24: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
23: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
24: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
25: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiume di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro, tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
0: Disco Radio. Sento che il mio cuore, ragazzi, esce fuori dal petto, che batte come una cassa e che lo fa con un tocco di classe. Tutto questo per dirvi: fidatevi dello zio Don Cash e allacciate le cinture di sicurezza. Vi riporto indietro nel tempo sulle ali della musica, quando eravamo giovani, 26 anni fa. Era il 2000, a Touch of Class. L'anagramma si legge ATC. Il mio cuore batte e allora My Heart Beats Like a Drum.

0: Ocean House, anche il nostro amico Jubel in casa di Discoradio con lo zio Don Cash. Chi balla in questo momento si fa sentire. Ciao.
1: Ciao Don Cash, sono Ricky da Cerro Allambro.
0: Ciao Ricky da Cerro Allambro, benvenuto con noi in studio. Anche a Cristian che balla dal centro di Milano, Francesca da Torino. Per tutti, Cristina Aguilera e Pitbull.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Stray del Ritmo. Vi aspetto naturalmente qui su Disco Radio.
1: È lunedì, è arrivato il tempo delle news. Diamo il buon pomeriggio alla redazione di Link.
2: Mille grazie Don Cash, buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Odio i disabili, la motivazione che sarebbe alla base dell'aggressione da parte di uno studente dell'istituto alberghiero di Pinerolo, nel torinese, ai danni di un compagno disabile ustionato con la fiamma di un accendino. È accaduto nei bagni della scuola, la preside ha presentato denuncia ai carabinieri. Resta in carcere Zaccaria Muwib, il trapper baby gang. Il GIP di Lecco ha respinto la richiesta dei domiciliari in una comunità terapeutica per il 25enne, considerato parte di reti criminali di vasta scala, violento e completamente inaffidabile. Il lavoro Electrolux, l'azienda pronta a rivedere i 1450 licenziamenti con uscite volontarie incentivate, presidio dei lavoratori a Roma davanti al Ministero delle Imprese. Presente anche una delegazione da Solaro nel milanese. Sport e ciclismo, si corre la Coppa Bernocchi, una quarantina di chilometri all'arrivo a Legnano. Basket, si chiude stasera la seconda di Serie A, Verona, Olimpia Milano e Cantù Udine. Calcio, Nations League, stasera Italia-Turchia. Io sono Giorgia Meloni, la Premier registra la sua voce all'Ufficio Europeo contro l'utilizzo di fake e per tutelarsi da casi di clonazione con l'intelligenza artificiale. Le news tra un'ora con Francesco Di Bruno.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
4: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: Disco Radio Parma.
1: Si parte, si vola e si viaggia, e questa volta si vola e si viaggia con la pillolina di Rap and Drop, programma da ballare a squarciagola. 2019, due grandi che fanno una domanda a cui tutti risponderemo sì. Chi vuole essere milionario? Io. Chi lo domandava? Fabri Fibra insieme a Clementino. E allora Stenigalli a Milano e Napoli tutti insieme.

0: Steve Trumpet alle Firebird e Alex con Chasing the Feeling chiudono le nostre 4 hit senza interruzione. Prima anche Guetta, Marie Coeli Ray, Baby Don't Hurt Me, Woman, Peggy Gou, I Star, e in apertura Chi vuole essere milionario, la pillolina di Rap and Drop. Insieme a Don Cash Ballone e Donne, il 5 di ottobre, oramai 2026, sentiamo chi balla, senti qua.
1: Fabio da Sondrio.
0: Sondrio, ciao Fabio, ancora.
2: Che ricordo.
0: La musica.
3: Ciao Don.
0: Non so cosa è successo, un panico.
2: Che ricordo.
0: Che ricordi, la musica.
2: Figo.
4: Teo da Cuneo.
0: Ciao Teo da Cuneo, ancora.
5: Vai,
0: Alessandro.
6: Ciao Don, sono Enea, il camion Tauro.
0: Ciao Enea.
6: Ti mando questo messaggio per chiederti una gentilezza grande, per favore.
0: Se posso.
6: Visto che ti ascolta, c'è una mia amica, Chiara.
0: Chiara.
6: Che mi ha appena detto che si è appena specializzata, diciamo così, ha preso la specializzazione in neuropsichiatria infantile.
0: Ah, ma wow, complimenti.
6: Se per favore potresti fare tutti in bocca al lupo di questo mondo.
0: Ma auguri.
6: E così finalmente io ho trovato qualcuno che magari mi può anche curare. Ciao.
0: Beh,
6: grazie.
0: Intanto,
6: grazie, ciao.
0: Super auguri Chiara per la tua specializzazione in neuropsichiatria infantile. Sicuramente potrai curare tanti bambini e poi magari anche qualche adulto che però ha un piccolo bimbo dentro di sé, un piccolo Peter Pan che non cresce mai, che è quello che secondo me balla qui su Disco Radio.
7: Disco Radio.
8: Come te lo spiego? È come un...

0: Un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV smart e pagarlo a piccole rate.
1: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
2: Disco Radio. Questo è il party tutti i pomeriggi dalle 15 alle 16, un'ora. Un'ora in cui si spinge con due DJ in console, Matteo Epis e Domunari, un rapper al microfono, io, Don Cash e tutti voi. Voi che vi fate sentire al 393 800 3000.
3: Bella Don Cash, sono Robert.
2: Ciao Roby e benvenuto anche a te nel House Party. Voliamo al 93 con le note di Glam. Rhythmic.

0: la Southend, la nostalgia dell'estate, la summertime sadness. Ricordi che c'è stata l'estate? Boom. Qualche tempo fa c'è stata l'estate. Dice il mito che sia passata l'estate, anche se a me non credo sia venuto a trovarmi. Ma in ogni caso io lo vedo che qualcuno è venuto a trovarmi. Chi? Perché da Roma è arrivato lui, direttamente lì a Milano. Signor Marelli, lei mi è pronto?
1: Eccomi qua, Stivo.
0: E allora non mi resta che dirvi buon lunedì.
1: Grazie.
0: Buona inizio settimana.
1: Grazie.
0: Io da Roma restituisco la linea a Milano e ritorno a tenervi compagnia domani dalle 13 alle 16. Da Docash è tutto. Peace out and I love you. Disco Radio.
2: 4 in punto. Ringraziamo per questo la capitale Roma, Don Cash, che vi ha tenuto compagnia fin qui. E adesso buon inizio settimana anche da parte mia. Sono Fabio Marelli, abbiamo 3 ore 3 tutti i giorni da qui fino a venerdì. Partiamo.

0: in Us, Robbie Williams e Miss Monique è la prima novità di questa settimana. Tra le 4 e le 7 è lunedì, lo so, serve un po' di carica, serve un po' di energia aggiuntiva e ve la diamo noi.
1: Giovanelli, sì, sul gettone che abbiamo, dai che è lunedì.
0: Vedi, dai che siamo in ritardo.
2: Dai che sei in ritardo, dai, un secondo e mezzo.
0: No, dai, siamo puntuali.
3: Comunque

0: finire dove? Votate. Due grandi della musica dance. Sarà difficilissimo scegliere. A, per preferire Robert Miles di Children, oppure, sentite qua, B, Gigi D'Agostino con L'Amour Toujours. 393 800 3000. Ancora A, per votare il 95 Robert Miles, oppure B, per preferire Gigi D'Agostino e L'Amour Toujours.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.

0: Scegli ora ING Business Banking.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
3: E le bollette a sorpresa.
2: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
3: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
2: Lo vedo, è uno spazio a 5.
4: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te. O chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
6: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
5: Brum Brum?
6: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
5: Wow, allora vado da Brum Brum.
6: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
7: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
8: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
7: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
8: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
7: Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: M Serramenti abbatte i costi delle tue bollette.
11: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce e più sicurezza.
10: Da M Serramenti, una porta finestra, 3 finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440€ a soli 1.990€ più IVA.
11: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
10: mserramenti.it.
12: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
13: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della

0: 2 a Colonia Monzese a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
1: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
2: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
4: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra. Qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
5: Disco Radio. È stato un testa a testa fino alla fine, eh?
6: Chiudi tutta la vita,
7: Robert Mike, tutta la vita.
5: E chi vince? La spuntata all'ultimo colpo di Remy, Robert Miles.
8: Rhythmic History.

telecamere, se avete un Android vicino al microfono, da quelle parti c'è un piccolissimo cerchietto nero che non è un obiettivo, nemmeno il flash. Vi chiediamo, a cosa serve quel pallino nero quando telefonate? Credo non lo sappia quasi nessuno, manco chi l'ha inventato secondo me. Chiedete all'intelligenza artificiale, a chi ne sa, chi volete, ma fate in fretta. Vince solo il o la più veloce, 393 800 3000. Chi cerca trova la Disco Radio Bag.

0: la sera.
1: L'ombelico del mondo.
2: Ma è quello che blocca lo schermo quando lo avviciniamo al viso per telefonare.
0: No, non è quello.
2: Non me lo dovevi fare questo, Marelli. Non me lo dovevi fare.
0: E invece sì, ve lo faccio e tra poco vi faccio vincere. Non io, insomma, il la più veloce vince la Disco Radio Bag. Occhio ai cellulari.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Prima andiamo in redazione, l'attualità delle 4:30. Davanti a me, Francesco Di Bruno.
4: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Gianluca Soncin ha porto le sue scuse alla famiglia di Pamela Genini in apertura dell'udienza del processo in cui è imputato per omicidio aggravato della compagna, uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025. Comprendo il peso delle mie azioni, ha detto, mi assumo le conseguenze. Resta in carcere il trapper Baby Gang. Il GIP di Lecco ha respinto la richiesta dei domiciliari in una comunità terapeutica per il 25enne, considerato parte di reti criminali di vasta scala, violento e completamente inaffidabile. Il lavoro Electrolux, l'azienda pronta a rivedere i 1450 licenziamenti con uscite volontarie incentivate, presidio dei lavoratori a Roma davanti al Ministero delle Imprese, presente anche una delegazione da Solaro nel milanese. La cronaca, tragedia sul lavoro a Valenza, un imprenditore di 73 anni è caduto dal tetto ed è morto, Giuseppe Rinaldi era impegnato nella pulizia delle grondaie. Basket, si chiude stasera la seconda di Serie A con due gare, Verona, Olimpia Milano e Cantù Udine, mentre per il calcio Nations League questa sera Italia-Turchia. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
5: Meteo. Nelle prossime ore condizioni ancora in prevalenza asciutte tra Piemonte e Lombardia, seppur con nuvolosità irregolare presente al nord-ovest per l'arrivo di aria più umida, che porterà anche qualche debole precipitazione martedì sulle Alpi occidentali e una maggior

0: uno dei progetti dietro il quale si nascondeva il DJ Cerla era Florfilla con Hunting Number 3 su Disco Radio. Tra un attimo torna anche Fargetta con Music.
1: Rhythmic History.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
0: Ma un saluto a Lorena da Piacenza che non si perde una puntata del Rhythmic History Extended Version. Benvenuta anche a te su Disco Radio. Io sono Alessio Roisi. Tra un attimo Mooney con Dav ritorna Fargetta insieme ad Amari Smith dal 92.
4: Rhythmic History.
5: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: un grande classico che abbiamo scelto per chiudere l'appuntamento di oggi con il Rhythmic History Extended Version. Sono Alessio Roisi, la Dance Storica ritorna domani puntuale alle 21 qui su Disco Radio e in replica al mattino prima dei belli svegli alle 5. Ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Grazie Ale, adesso Soul Set.
2: Disco Radio.
1: Disco Radio Party.
2: Soul Set.
4: Soul Set. This is Soul Set.
3: Continuiamo il Disco Radio Party adesso con House Deep Funk fino alle 11 insieme a me. Lunedì 5 ottobre iniziamo la settimana di Soul Set in questo orario. 22-23 sono Fabio Marelli, poi arriveranno Matteo e Pista Domunari a fare il resto della serata. Sono in mezzo a tutti questi maschioni dopo Alessio Luisi con l'Extended Version di Rhythmic History prima del Party Set. Soul Set con James Poole, la prima di questa sera. Iniziamo la settimana da Golden Sense.

0: C'erano anche Sonny Fodera, Becky Hill, Say Something, Mr. Props, Waves dal 2014, il suo remix Robbie Schulz, Carlita con Solar Skin, abbiamo aperto la Golden Sands e James Poole.
1: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
2: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
1: Brum Brum.
2: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
1: Wow, allora vado da Brum Brum.
2: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
3: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è, oggi tocca a Sottocosto.
4: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
3: Scontata.
5: Lo diceva anche la Ariosto, non c'è uguale a Sottocosto.
3: Più scontata.
6: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il Sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
7: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
0: This is so sad. Bella serata su Disco Radio con il Disco Radio Party e il Soul Set. 10:11 di sera anche sul canale 8858 di Sky. Lì ci trovate via satellite, digitale, in streaming, la nostra app. Scaricatela, aggiornatela magari attraverso il vostro televisore. Potete continuare ad ascoltarci così. C'è anche Hervey.

0: Robin Thicke, Pharrell Williams, il remix di Musi dal 2013, Blurred Lines. This is so sad. Anche Music Sounds con Fastboy, DJ Gogia, Michiko, Maria with Lost Dancing, Fred Again, The Blessed Madonna, Hervey con Hesitate. Abbiamo aperto così. E adesso apriamo la seconda parte del Soul Set. Siete pronti?
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.

0: is Soulset.
1: La serata del disco Radio Party di questo lunedì sera con il Soulset adesso fino alle 11, poi Party 7, Matteo e Pista Dumunari. Fin qui, gran bella musica, e allora continuiamo alla grande con You Girl, French Montana e David Guetta, Aida Martin, c'è Shine.
2: Disco Radio Party, Soulset.
0: This is Soulset.

Wish Pam, Joel Curry, Remix The Unfazed. Siamo arrivati quasi in fondo al Soul Set di questa sera. This is Soul Set. Praticamente un quarto d'ora con Could You Be Loved, Bob Marley, The Wailers, il remix di Jobby con John Summit, Don't Believe It, Cola e Camel Fat, The Brook, You Got French Montana e Shine. Pronti per le ultime? This is Soul Set. Tutto ad un fiato, non ci fermiamo più e poi party set. Ancora Soul Set con St. Jacobs, Ezra Harry, la prossima è I Don't Mind. Disco Radio Party, Soul Set. This is Soul Set.

Would I Lie to You di Charles and Eddie, di Jay Rebel, Lie to You, completa il Soul Set di questa sera. This is Soul Set. Grazie a tutti, domani sera di nuovo 22-23 con House Deep Funky. Prima vi aspetto domani pomeriggio dalle 4 alle 7. Sono Fabio Marelli, vi lascio a Matteo Epis e Domunari. A domani.

0: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
1: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
2: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca. M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
3: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione Più Luce, Più Sicurezza.
2: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
3: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
2: mserramenti.it.
4: Autunno sì, ma con stile, a Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
5: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro, tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1° al 10 ottobre in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89 euro. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Molini a 4,99 euro. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.

0: riuscire a governare gli unni, ma inizialmente non da solo. Questo è poco risaputo, ma è insieme al fratello Bleda.
1: Ah.
0: Per gli amici Blade Runner.
1: Non è vero.
0: Che in genere era solito fare un discorso prima delle battaglie.
1: Sì.
0: Si ergeva di fronte a loro e diceva: io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. Al che di solito Atila dice: minchia Bleda, stiamo invadendo Aquilea, non Alfa Centauri, ecco.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Welcome to the